0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia sulla musica italiana, sono Ligabue, un buon ascolto.
1: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci può stare. Io non lo so chi c'è dall'altra parte, non lo so per certo.

la E, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
1: Deposito Super Smart Premium.
0: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
2: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Mediatroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: Questa mattina dalle 9.40 su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it, speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Le interviste della nostra redazione con gli artisti che si sono esibiti il 15 maggio in Piazza Duomo a Milano. Speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Oggi dalle 9.40 su Radio Italia TV e radioitalia.it.

0: Ciao, sono un dito nella piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: In Sicilia con pochi euro puoi comprare un rudere.
4: Ho capito cosa poteva diventare.
3: Per trasformarlo in una casa da sogno. Ogni avventura ha i suoi rischi.
5: C'è umidità, c'è umidità.
3: Ma per chi ci prova, il sogno diventa realtà.
6: Mi fa stare bene.
3: Case a un euro o poco più. Ogni giovedì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.

veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli, nei disordini, tu no, e temo

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 5,63. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni, il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati sempre.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sempre al tuo fianco.
10: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.
11: Ah!

0: Pronto?
1: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica? Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
9: Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
8: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
11: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: la domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e il Serenello ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri?
9: Chiamami. Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
15: Ma perché lo fai?
16: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: Perché non lo fai?
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
21: La spesa intelligente.
22: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
23: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì. Il gusto di stupirti con un sì.
24: Questa mattina dalle 9.40 su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it, speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Le interviste della nostra redazione con gli artisti che si sono esibiti il 15 maggio in Piazza Duomo a Milano. Speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Oggi dalle 9.40 su Radio Italia TV e radioitalia.it.

alcune musiche, ma quando passano la terra tremera, sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

guscio, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di...

0: Mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon sabato 23 maggio 2026. Prima la litigata, poi l'amputata, furibonda. Atroce lite tra tre donne a Torino. Frequentano lo stesso uomo? Una stacca una falange a morsi all'altra. Alla fine una è stata operata, l'altra è stata denunciata. I tre erano andati insieme in ospedale. Voto alla compagnia? SpaceX di Elon Musk, successo per il test di volo Starship, gongola Elon Musk. Il governo contro il caro carburante, rinnovato il taglio delle accise fino al 6 giugno. La benzina cala di 5 centesimi al litro, il gasolio scende il taglio da 20 a 10 centesimi. Aiuti per gli autotrasportatori e per il settore agricolo. Oggi si ricorda il 34esimo anniversario della strage di Capaci e la giornata della legalità. Molte le iniziative previste. Denunciano gli attivisti della flottiglia percosse e abusi da parte degli israeliani, anche italiani, tra le vittime delle violenze. La procura intanto valuta il reato di tortura. Rubio, al vertice NATO in Svezia, il segretario di Stato americano parla di lievi progressi nei negoziati con l'Iran. Mattarella ricorda, nella giornata mondiale della biodiversità, abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso. Senza cooperazione non c'è pace, ha detto anche Mattarella al convegno ASVIS, unire le forze per affrontare le sfide. Il ministro degli esteri italiani ricorda che l'Italia è nella leadership della NATO, contatti europei per sanzioni al ministro israeliano Ben Gvir. Tanta Italia al voto, domani 24, lunedì 25, circa 700 realtà locali alle urne con 6 milioni di elettori, eventuale ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno. L'addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, è morto a 76 anni. Fondò anche la rete Terra Madre e l'Università di Pollenzo, non sarà dimenticato. Londra, l'ex principe Andrea, il duca di York, quello che molti hanno ribattezzato il duca di Pork, secondo i media sarebbe indagato anche per presunti reati sessuali dopo la denuncia di una donna. Ricorda Rutte, il capo della NATO, riequilibrare il peso degli aiuti a Kiev. Dice Bianca Balti: io non sono più amica di Elisabetta Canalis. Una volta ero molto legata a lei, ma adesso ci siamo abbandonate. Bianca Balti, e chi se ne frega? Lo sport, il calcio, 1-1 tra Fiorentina e Atalanta nell'anticipo degli anticipi della 38esima giornata, ultima giornata del campionato di Serie A. Oggi Bologna-Inter, Lazio-Pisa, domani Parma-Sassuolo, Napoli-Udinese, Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma. Ci sono ancora alcuni traguardi da raggiungere nelle classifiche. Ancora il calcio, lo spareggio promozione, la finale è Monza contro Catanzaro. C'è anche il risultato dello spareggio salvezza, salvo il Sud Tirol, va in Serie C il Bari. Ciclismo, al Giro d'Italia a Verbania, impresa solitaria di Bettiolla. Eulalio resta in maglia rosa, adesso arrivano le montagne. L'automobilismo, la Formula 1, il Gran Premio del Canada, volano le Mercedes di Kimi Antonelli, leader del mondiale, e va benissimo anche Russell, poi, ma sono distaccate, ci sono anche le Ferrari. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Buon sabato da Alberto Alfano. Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparsa o irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento...
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAIG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
5: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
6: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
5: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
7: Questa sfida la vince Gianluca.
8: Sono proprio curiosa.
5: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
9: Un posto così non si trova da nessuna parte.
5: Per vivere esperienze uniche.
8: Ti senti di darmi subito un top?
9: No.
5: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
10: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
11: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
12: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food e wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
13: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
14: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
17: Lo shampoo secco Batiste a 4,49 euro e con due prodotti Batiste Dry.

0: ai shampoo 200 ml, in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99€. E con due prodotti linea corpo Caloderma, in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

suspense. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

Già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Cerca il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda, laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
15: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
16: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Arenella in Sicilia. Dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. E con noi ci sarà anche Marco Masini. Fai le valigie, parti anche tu. Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort. L'estate di Radio Italia Solo Musica Italiana suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia, ci vediamo là.
19: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
20: L'imbattibile Sigma. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia Gusti Vari Sigma un litro a soli 89 centesimi. Scopri di più su supersigma.com.
21: Anche stanotte zero riposo.
22: Allora cambiamo sistema letto.
21: Non è il momento di spendere.
22: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
23: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
24: Martedì 26 maggio alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con I Negramaro, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia, solo musica italiana. A Tu per Tu con I Negramaro, solo su Radio Italia TV.

0: all'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: In viaggio con Radio Italia, ANAS e...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Buongiorno, in Campania sulla 2 autostrada del Mediterraneo ci sono dei lavori in corso prima dello svincolo di Monte Corvino Ponte Cagnano Sud e dopo lo svincolo Ponte Cagnano, direzione allacciamento Fisciano. In Lombardia sulla statale 10, Padana Inferiore, traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Curtatone prima della rotatoria Mantova, tangenziale sud, direzione incrocio Monselice, strada statale 16 Adriatica. In Sardegna, sulla statale 195 Sulcitana, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Passo Sarco de Generuxi e prima dell'incrocio di Teulada. In Toscana, sulla statale 73 Senese Aretina, traffico rallentato, lavori di manutenzione dopo l'incrocio colonna di Grillo, statale 540 di Valdambra e prima dell'incrocio Tegoleto, direzione Sansepolcro, strada statale 3 bis Tiberina. In Liguria, sulla statale 456 del Turchino, ci sono dei lavori dopo l'incrocio Fado e prima dell'incrocio Mele. Sulla statale 407 Basentana, siamo in Basilicata, lavori di manutenzione presso l'incrocio di Ferrandina Sud, direzione Metaponto, strada statale 106 Ionica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it. Non so

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Alla ricerca della qualità.
10: Popolo, valorose, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
11: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
10: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
12: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
13: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
14: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
13: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
15: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
16: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità.

0: relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati

0: fantastica.
1: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
2: Ti porto!
1: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
2: Sono un ragazzo fortunato.
1: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
10: Sì.
9: Quando ti dicono che è misura.
10: Sì.
9: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da un euro.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Berlino, la voce di Ernia, buongiorno, buongiorno, inizia il weekend su Radio Italia, solo musica italiana, sono Fiorella. Ecco, un attimo ci prepariamo e torniamo insieme a voi, per questa mattinata. Intanto sono le 9:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La strage di Capaci, 34 anni fa, l'attentato mafioso dove morirono il giudice Falcone, la moglie e la sua scorta. Il ricordo di un agente a Sky TG24 fu una scena di guerra. Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno, stanziati 200 milioni per gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero fissato lunedì. L'Italia e i big europei stoppa gli insediamenti dei coloni. Bruxelles discuterà le sanzioni a Ben Gvir. I PM di Roma valutano anche la tortura. Attivista italiano ricoverato a Istanbul. Media: Trump prepara nuovi attacchi all'Iran. A Teheran arrivano i mediatori. Si tenta l'intesa. Rubio frena. Lievi progressi, ma bisogna pensare a un piano B se non riapre Hormuz. Tragedia alle Maldive. Oggi il rientro delle quattro salme dei sub italiani. Lunedì l'autopsia di Gianluca Benedetti. Pubblicate le foto della grotta. L'Italia celebra Carlo Petrini, il visionario fondatore di Slow Food, morto a 76 anni. Stamattina alla Camera Ardente a Pollenzo, cordoglio dal mondo delle istituzioni. Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1, alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 su Sky, Lazio-Pisa. Formula 1, Russell in pole, alle 18 la sprint. A Cagliari le regate preliminari dell'America's Cup. L'attesa finita, fine settimana, con anticipo d'estate, l'anticiclone africano.

0: porterà temperature oltre i 30 gradi, in particolare su Lombardia e Piemonte.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi sabato 23 maggio 2026 ed è San Desiderio. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete, Saturno nel vostro segno vi stringerà la mano coinvolgendo mente e cuore. Approfittate di questa giornata per definire un progetto o abbandonare le ambizioni esagerate. Sarà il momento giusto per trasformare le occasioni sentimentali in prospettive concrete. Toro, se fino ad ora siete rimasti a guardare, limitandovi a sognare un mondo migliore, oggi attivatevi per fare qualcosa di concreto. Arricchita da nuovi interessi comuni, la relazione affettiva non dimostrerà la sua età e saprà regalarvi momenti indimenticabili. Gemelli, in questo sabato non riuscirete a decidervi fra tutta una serie di proposte interessanti. Da una parte non vorrete rinunciare a nulla, dall'altra nessuna vi convincerà fino in fondo. Questo atteggiamento potrà farvi perdere il treno giusto. Scegliete con saggezza. Cancro. Le stelle vi suggeriscono di riflettere sulla vostra situazione affettiva. Arriverete a generare l'idea giusta per ottenere ciò che volete dalla persona del cuore. Con tanta serietà potrete approfondire il rapporto e sentirvi appagati dalle tenerezze della vostra metà. Leone. La luna è favorevole, annuncia libertà e anticonformismo, ma anche l'opportunità di esprimere al meglio il vostro individualismo e le capacità personali. Potrete fissarvi un traguardo ambizioso, di contro vi attenderanno obblighi familiari a cui sarà difficile sottrarsi. Vergine. Le prospettive per quanto riguarda il denaro saranno certamente positive. Saprete maneggiare cifre piccole e grandi a vostro vantaggio, soprattutto se siete nati nella prima decade. L'amore riserverà delle belle sorprese. Bilancia. Approfittate della luna in trigono per capire ciò che vi sta a cuore. Si tratti di un viaggio, di un incontro, di una storia d'amore che stenta a decollare, oppure di un sogno, anche impolverato, che tenete da tempo in un cassetto. Qualunque esso sia, si realizzerà. Scorpione. L'ostilità della luna farà emergere tutta la vostra vulnerabilità emotiva. Basterà un nulla a ferirvi, a guastarvi la giornata. In ambito affettivo, invece, saprete come comportarvi e l'incertezza finirà per sparire, donandovi un fascino ammaliatore. Sagittario. Giornata di buoni propositi, forse perché sarete allegri e di conseguenza tutto vi sembrerà facile. Al lavoro si prospetterà una novità interessante, ma ancora abbastanza vaga e lontana. È il momento di parlare serenamente di un vostro problema con il partner. Capricorno. La luna è lontana nell'altra parte del cielo, nell'opposto segno del leone. Fate attenzione agli sbalzi d'umore che potrebbero causarvi incomprensioni con le persone vicine, a cominciare dal vostro compagno. Non ignorate i consigli obiettivi degli amici. Acquario. Con Plutone nel segno che al mattino vi sembrerà pieno di nubi, con l'avanzare della giornata si rasserenerà e voi con lui. Occupatevi di più delle esigenze degli altri, vi aiuterà a riequilibrare un antipatico narcisismo. Pesci. Oggi sarete forniti di una vivacità spumeggiante, ma non sempre chi vi circonda avrà voglia di ascoltarvi. Non siate permalosi. L'intesa con il vostro compagno sarà a rischio, ma se avrete pazienza, tutto migliorerà in serata. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward, un buon sabato a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

Zucchero senza una donna, buongiorno, 9:14 minuti, eccola qua, inizia la mattinata, inizia il weekend, Radio Italia, solo musica italiana è con voi, sempre, io sono Fiorella, buongiorno, Stussi, ciao, come stai? Buona la brioche, come fai? Buonissima, guarda, c'era la marmellata, proprio come quella che piace a me, grazie mille, salutiamo Andrea Basso, lui è in redazione, e poi che altro? Ma c'è un sacco di gente che gira questa mattina nei nostri studi, Stussi, cosa stanno facendo, lavori, progetti, non lo so, vedo gente che va che viene, vabbè, meglio così. Allora, insieme fino a mezzogiorno, no, ma io questa mattina, mentre ero in tangenziale Milano, stavo per raggiungere i nostri studi, cioè ho detto, è impossibile che sono le 8:20 del mattino, ci sono già 25 gradi? Ma è vero o è uno scherzo? No, è vero, questo forse sarà il primo weekend caldo dell'estate, ancora non è estate, però ci siamo, insomma, in poche, manca veramente poco, insomma del 2026 questo sarà il primo vero weekend caldo, e quindi chissà quanti di voi si sono organizzati, magari si sono organizzati anche perché questo è il periodo delle cerimonie, ci sono comunioni, ci sono matrimoni, ci sono cresime anche forse, non lo so, dai, tanto questo fra poco ce lo racconterete voi, perché sto per darvi il nostro numero, 331 995 0095, scrivete i vostri messaggi. Ah, ho già degli amici da salutare, vabbè, lo farò fra poco, perché adesso sentiamo lui, Irama, l'ascoltiamo con questa nuova canzone intitolata Cabana.

0: Eccolo qua, quindi la nuova canzone di Rama, facciamo gli auguri di buon compleanno Emilio, scrive la moglie Giovanna, buon compleanno, quindi se non l'ho detto che oggi è il 23 maggio, vabbè sono a dettaglio, poi facciamo in bocca al lupo a Manuel e Alice che hanno una gara di modellismo a Stresa, ciao Simona da Lucca, e poi dobbiamo salutare i ragazzi della cooperativa Il Carro di Paolo che dice dove ho lavorato, questa mattina andiamo al santuario di Caravaggio tutti insieme. Quindi insomma immagino che siano in questo momento sul pullmino e stanno ascoltando Radio Italia, solo musica italiana. Va bene, perché noi ci siamo sempre con voi in diretta anche in questo sabato, quindi vi aspetto fra poco.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
4: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
3: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
5: Questa sfida la vince Gian.
6: Sono proprio curiosa.
3: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
7: Un posto così non si trova da nessuna parte.
3: Per vivere esperienze uniche.
8: Ti senti di darmi subito un top?
7: No.
3: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
10: I trattamenti viso Niva Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Niva Viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
9: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
12: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
11: Ah, lo rifacciamo?
13: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
15: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
16: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
17: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
18: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
19: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
20: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Questa mattina dalle 9.40 su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it, speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Le interviste della nostra redazione con gli artisti che si sono esibiti il 15 maggio in Piazza Duomo a Milano. Speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Oggi dalle 9.40 su Radio Italia TV e radioitalia.it.

Flamenco Paranoia, eccolo qua, questa è la nuova canzone che è uscita proprio ieri di Samurai J, quindi anche per lui c'è una nuova proposta estiva. Allora, auguri di buon compleanno Lucia di Pisa, che ha scritto: oggi ne compie 53, dice sono fiera dei miei 53 anni di primavera. Cioè, è bello questo messaggio, sono veramente felice per te e ti facciamo tanti tanti auguri, cara. Allora,

0: Ho detto periodo di matrimoni, infatti Rosario dalla Sicilia diceva io il 30 una comunione, il 4 una cresima, già so che saranno problemi, ma in che senso? Che tipo di problemi? Raccontaci. E a proposito di matrimoni salutiamo Nadia, invece che lei lavora, dice lavoro in Franciacorta, si svolgerà un matrimonio. E poi sì, Francesca da Palermo, guarda, l'avrei fatto, però l'hai ricordato tu, dice ricordiamoci la strage di Capaci, oggi è il 23 maggio e quindi sì, purtroppo era il 23 maggio del 1992, quindi 34 anni fa, le scrive, hanno ucciso un uomo ma non i suoi ideali. Sì, era proprio il 23 maggio. Sono le 9:31 minuti, che cosa ci deve raccontare il nostro Alberto Alfano? Ascoltiamolo.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano e questo è il notiziario Viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, in Piemonte, sulla strada statale 457 di Moncalvo, è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa nella fascia oraria dalle 8 alle 18 tra gli svincoli di Pozzo Sant'Evasio e di San Giorgio in provincia di Alessandria. In Puglia, sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce, è attiva una riduzione carreggiata di circa 700 metri in direzione Lecce in prossimità dello svincolo di Trepuzzi-Surbo, in provincia di Lecce. In Basilicata, sulla strada statale 407 Basentana, è attiva una riduzione carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Campomaggiore e di Tricarico in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. In Sicilia, sull'autostrada A19 Palermo-Catania, è attiva una riduzione di carreggiata in corrispondenza del viadotto Vaccarizzo tra lo svincolo di Agira e lo svincolo di Catena Nuova in provincia di Enna. Contestuale divieto di circolazione per i mezzi con peso superiore a 44 tonnellate. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Scrivile scemo, pinguini tattici nucleari, auguri, buon compleanno Patti. Guarda, ha scritto la tua amica sei serena, giusto? Dafori, che scrive che sei un'amica speciale, una sorella, felice di averti nella sua vita, dice, diverse ma con gli stessi valori. Oh Patti, ma sai, l'ascolto almeno, cioè sto elencando, cioè, con tutti questi pregi magari non stai neanche ascoltando. Allora, no, qui cari amici dobbiamo intervenire, perché Angelo da Roma, tu ci devi dire dove lavori, che cosa fai, perché ci ha mandato un messaggio e dice: purtroppo non ci fanno più sentire la radio mentre lavoriamo, oggi sono a casa per riposo e ti ascolto. Allora Angelo.

0: fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Anche stanotte zero riposo.
9: Allora cambiamo sistema letto.
8: Non è il momento di spendere.
9: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
10: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
12: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
13: Deposito Super Smart Premium.
14: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
15: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
16: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
1: Alla ricerca della qualità.
2: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
2: Porca vacca, non su

0: assoluto, questo è stato per loro un grande successo. Adesso non so la data esatta, ma avrà una ventina d'anni questa canzone. E svegliarsi la mattina, beh, noi siamo svegli già da tanto in questo sabato mattina. Pensate che c'è un amico, Paolo dal Trentino, che ci ascolto dalle 5 di questa mattina mentre sto facendo i trattamenti fitosanitari alle vigne. Mi salutate, ma come no, ti mandiamo un abbraccio. E secondo te quanto ci ascolti ancora? Cioè fra un po' cedi, cioè sei dalle 5 che stai lavorando, magari verso le 11 stacchi, no? 11 e mezzogiorno. Allora, per favore ragazzi, fate gli auguri di buon compleanno al nostro capo reparto Antonio, così oggi ci fa andare a casa prima. Ciao, siete fantastici e voi siete dei, cioè voglio dire, no Antonio, ma ti vogliono bene, cioè non è che hanno fatto questi auguri a Radio Italia solo perché avevano uno scopo, no, loro ti vogliono bene, ti hanno pensato, però se le fai andare a casa prima sono molto contenti. Allora, c'è una sorpresa, così a sorpresa Ultimo ha deciso di regalare un'altra anticipazione del suo nuovo album, Il giorno che aspettavo, uscirà venerdì 18 giugno. Tra l'altro lui è stato ospite dell'Università di Tor Vergata a Roma per una chiacchierata con 300 giovani studenti e la canzone è intitolata Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: The Colors, Rolling Stone. Allora Lisa dice: ma secondo voi, se vi dico che sono sempre Mondello, sono cattiva? Allora no, non sei cattiva, sei fortunata e insomma non è colpa tua se vivi lì, un po' ti invidiamo, però questo sì. Vi aspettiamo a fine giugno, Palermo è qui, sì assolutamente. No, tra l'altro una tappa Mondello è già nei miei programmi, tu sì, un aperitivo Mondello andiamo a fare, dai, ne vale la pena assolutamente. Sentiamo adesso che cosa ci racconta il nostro Augusto Abbondanza, abbiamo l'informazione, quindi a Radio Italia, solo musica italiana, sono le ore 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buonasera.

0: Sabato 23 maggio 2026. Tic tic? No, toc toc. Il trucco delle mattonelle che suonano a vuoto. Erano state svuotate e riempite di droga. Così a Genova è stato sgamato il carico di droga che valeva mezzo milione di euro. Controlli della finanza in porto, trovati 11 kg di stupefacenti in un carico proveniente dalla Spagna. Cocaina pura e hashish. Il successo delle autorità è stato molto, molto importante per sgominare gli spacciatori di stupefacenti. Il governo contro il caro carburanti, rinnovato il taglio delle accise, ma ci sono gli asterischi. Si va avanti fino al 6 di giugno, la benzina resta scontata di 5 centesimi, il gasolio invece, l'accisa viene ridotta da 20 a soltanto 10 centesimi. Previsti aiuti per gli autotrasportatori e per il settore agricolo. Oggi c'è il ricordo della strage di Capaci, è la giornata della legalità, 34 anni fa l'eccidio del giudice Falcone. Previste molte iniziative e molte manifestazioni. Il Rubio, il segretario di Stato americano, dice che ci sono progressi nei negoziati con l'Iran. Calo delle truppe in Europa non è punitivo. Intanto il tycoon aggiunge 5.000 soldati, ma soltanto in Polonia. E Mattarella ricorda: abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso. Lo ha ribadito nella giornata mondiale della biodiversità. Il ministro dell'economia Giorgetti dice che il governo continuerà a fare la sua iniziativa. Permane però un allarme nell'Eurogruppo sulla crisi energetica, non si trasformi in crisi fiscale. Denunciano gli attivisti della flottiglia percorsi abusi da parte degli israeliani, anche italiani tra le vittime. La procura valuta il reato di tortura, un reato molto aberrante, molto grave. Rutte parla di riequilibrare il peso degli aiuti a Kiev, lo ha detto il segretario della NATO al vertice in Svezia. Il Papa è ad Acerra, nella terra dei fuochi, la mamma di una malata dice: aspettiamo l'abbraccio del Santo Padre. C'è tanta Italia al voto domani e lunedì, circa 700 realtà locali alle urne, 6 milioni di elettori, eventuale ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno. Dice Francesca Chillemi: io sono stata Miss Italia e adesso ho 40 anni e devo ammettere che ho fatto delle scelte stupide. Lo sport, il calcio, si chiude 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A. La Fiorentina e l'Atalanta nell'anticipo hanno fatto 1-1. Oggi ci sono Bologna, Inter e Lazio, Pisa. Domani Parma, Sassuolo, Napoli, Udinese, Cremonese, Como, Lecce, Genoa, Milan, Cagliari, Torino, Juventus, Verona, Roma. Alcuni traguardi sono ancora da raggiungere. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E...
3: ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Avvio di weekend caratterizzato dal dominio dell'anticiclone africano con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud senza particolari disturbi. Qualche nube sparsa o irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: bianca come una bugia, ci sono le bugie bianche. E Noemi, su Radio Italia, solo musica italiana in questo sabato mattina 23 maggio. Ancora buongiorno, ben ritrovati. Io sono Fiorella, faccio subito gli auguri a Maria da Bari, che oggi compie 38 anni e che ha scritto Terry e Anna. Allora, hai presente quando passi, non lo so, tutta la serata a scegliere che programma guardare, che film guardare, poi alla fine vai a dormire senza aver visto niente? Dai, non ditemi che a voi non è successo, a me spessissimo, no, quando la sera magari ci mettiamo sul divano, dici, ma che cosa guardo questa sera? Iniziamo a girare, girare con il telecomando, e però non riusciamo a decidere cosa vedere, e quindi a volte diciamo basta, vado a dormire, questa sera non c'è niente, è vero, lo diciamo, oppure riguardiamo sempre la stessa cosa, lo stesso film, una serie che abbiamo già visto. Ecco, questo accade perché, cioè, lo dice anche la psicologia, ha un nome questa cosa, si chiama sovraccarico di scelta. Praticamente le opzioni, le variabili sono troppe e il nostro cervello fatica a prendere una decisione. Avete capito? Non è colpa nostra, i cataloghi di film, le serie TV in particolare sono così vasti che abbiamo sempre la sensazione di trovare qualcosa di meglio da vedere. Cioè, sì, questo non è male, però aspetta che guardo, magari c'è qualcosa di meglio. E quindi il risultato finale è che tutto ci rende più indecisi, insoddisfatti e stanchi. Ecco, ditemi che io non sono l'unica, cioè, perché a me succede spesso, dico, ma come, sono stata tutta sera, ho iniziato a vedere mille cose e poi ho deciso alla fine di andare a dormire. Scriveteci anche voi, mi raccomando, al 331 995 0095, e intanto noi ascoltiamo il nostro disco Italia.
1: Disco Italia è Buona Domenica di Safe.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da

0: Lucio Battisti non è una giornata uggiosa oggi, neanche a Fuerteventura, perché Marisa e Roberto stanno festeggiando in questo momento, hanno mandato anche una foto mentre ci stanno ascoltando con l'app di Radio Italia. Che bello, divertitevi e buone vacanze.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte.
4: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
5: Ah, però!
6: Quando ti dicono che è misura.
5: Ah, però!
6: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale.
12: Dimmi di sì.
11: Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
13: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, protegge, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
14: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
15: L'imbattibile Sigma. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia, gusti vari Sigma un litro a soli 89 centesimi. Scopri di più su supersigma.com.
16: Anche stanotte zero riposo.
17: Allora cambiamo sistema letto.
16: Non è il momento di spendere.
17: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
18: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
19: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi,

0: nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
1: Case a un euro o poco più, ogni giovedì alle 21.30 su Real Time.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 15 maggio in Piazza Duomo a Milano sta per tornare. Domani dalle 21 su Radio Italia TV.

0: ti chiamo, dai.
1: L'ha detto lei il titolo, quando poi ci lasceremo. La voce era quella di Giordana Angi. Allora, sapete che in Italia capita anche di essere troppo vecchi per avere un telefono. Sentite che cosa è successo. È successo a Piacenza, dove una signora anziana ha provato a intestarsi la linea telefonica di casa dopo essere rimasta vedova. Lei è rimasta vedova, evidentemente era intestata al marito, ha detto adesso lo voglio intestare a me. E la pratica, che doveva essere, diciamo, di ordinaria amministrazione, si è arenata però a causa dell'età della donna, che adesso ha 101 anni. Infatti il problema è che il sistema informatico del gestore telefonico non contempla utenti sopra i 100 anni. Ecco, lo sapevate questo? La centenaria adesso si vuole affidare ad un'associazione di consumatori per sbloccare la situazione. Però, diciamo, questa storia ha aperto grosse riflessioni, no? Sul fatto che a decidere non siano più le persone, ma computer, sistemi sempre più rigidi. No, ma noi speriamo assolutamente che si possa risolvere, che questa signora possa avere il suo telefono, anche perché magari vive sola, insomma, ne ha bisogno assolutamente per sicurezza. Sono le 10:34 minuti, buon sabato, buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Sentiamo adesso che cosa c'è di bello al cinema.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Le potete ascoltare tutte qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su Conad.it.
3: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
4: Fino a 27 km con un litro.
5: 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Ma perché lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare, insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Perché non lo fai?
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
12: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia vola ad Arenella, in Sicilia.
13: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci sarà anche Marco Masini.
12: Fai le valigie e parti anche tu.
13: Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort.
12: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
13: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.

0: Svegliati alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Le ragazze, questo è il titolo di questo brano proposto da Clara, insieme a lei c'era anche San Giovanni. Allora, poco fa vi ho detto, succede spesso questa cosa, no? E la sera siamo indecisi, non sappiamo cosa guardare, giriamo con questo telecomando e poi alla fine ci scocciamo e andiamo a dormire o vediamo una cosa che abbiamo sempre visto. Ho detto, ma capita anche a voi. E Vincenzo da Martina dice sì, guarda, a me soprattutto il pomeriggio sono sempre indeciso e alla fine finisco per vedere sempre la stessa serie TV a ciclo continuo, ovvero La Signora in Giallo. No, dai, La Signora in Giallo, cioè, ma so 50 anni che, cioè, saprete ormai tutti gli episodi a memoria. Invece Sandra di Mede dice, io sì, cerco di decidere di vedere un film e automaticamente mi addormento a metà, mi sveglio sui titoli di coda, ma è sempre così. Allora guarda, cioè, ti conviene perdere tempo a cercare il film, a questo punto vai a dormire direttamente. E poi invece Elena, vabbè, ci racconta un po' una storia di vita, no, quotidiana. Dice, guarda, mio marito è quello che lui gira cerca un film e va sempre su un film di fantascienza. Però sai cosa succede? Cioè, a me non piacciono, ma lui si addormenta sul divano e io, ormai sconsolata, lo guardo fino alla fine. Cioè, vabbè, capite, a volte succede anche questo. Siamo vicini alle 11 di questo sabato mattina, ci arriviamo con un paio di brani. Iniziamo con Angelina Mango con La Noia.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

Cesare Cremonini, ora che non ho più te, e intanto siamo già entrati nell'altra ora, perché siamo un filo in ritardo. Allora, Radio Italia, solo musica italiana, sono le 11:02.

0: porno.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: La strage di Capaci, 34 anni fa, l'attentato mafioso dove morirono il giudice Falcone, la moglie e la sua scorta. Il ricordo di un agente a Sky TG24 fu una scena di guerra. Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno, stanziati 200 milioni per gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero fissato lunedì. L'Italia e i big europei stoppa gli insediamenti dei coloni. Bruxelles discuterà le sanzioni a Ben Gvir. I PM di Roma valutano anche la tortura. Attivista italiano ricoverato a Istanbul. Media Trump prepara nuovi attacchi all'Iran. A Teheran arrivano i mediatori. Si tenta l'intesa. Rubio frena. Lievi progressi, ma bisogna pensare a un piano B se non riapre Hormuz. Tragedia alle Maldive. Oggi il rientro delle quattro salme dei sub italiani. Lunedì l'autopsia di Gianluca Benedetti. Pubblicate le foto della grotta. L'Italia celebra Carlo Petrini, il visionario fondatore di Slow Food, morto a 76 anni. Stamattina la Camera Ardente a Pollenzo, cordoglio dal mondo delle istituzioni. Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1, alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 su Sky Lazio-Pisa. Formula 1, Russell in pole, alle 18 la sprint. A Cagliari le regate preliminari dell'America's Cup. L'attesa finita, fine settimana con anticipo d'estate. L'anticiclone africano porterà temperature oltre i 30 gradi, in particolare su Lombardia e Piemonte.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ligabue, tu sei lei e noi siamo noi, Radio Italia, solo musica italiana. Buon sabato ancora, buongiorno, buongiorno. 11 minuti, sono Fiorella con voi. Oh, preparatevi perché adesso vi faccio fare un test. Prima devo salutare Chiara in macchina con il suo compagno Dante, che oggi compie 38 anni, e sono in auto per un weekend romantico. Allora, la canzone per il momento non è scaletta, ma passerà presto. Comunque, insomma, in bocca al lupo e tanti auguri Dante. Allora, perché vi voglio far fare un test? Perché parliamo di longevità. Lo sappiamo, mangiare bene è importante, camminare è fondamentale, ma c'è un termometro della nostra salute che troppo spesso ignoriamo. È stato fatto uno studio, ha coinvolto 5.000 donne over 60 e sono state monitorate per 8 anni dai ricercatori per osservare quanto la forza muscolare influenzasse l'aspettativa di vita. Il primo test è questo. Questo noi non lo possiamo fare perché è un test della forza di presa misurato tramite il dinamometro. Ce l'avete voi un dinamometro? No, rileva praticamente la pressione massima esercitata con la mano. È un aggeggio che tu tieni in mano, ha una specie di molla e tu devi aprire e chiudere. Invece il secondo sì, lo possiamo fare, però parlo di over 60. Tu ti mancano 20 anni per essere un over 60, però ci puoi anche provare. Allora, è il cosiddetto test della sedia, che misura il tempo necessario a una persona per alzarsi e sedersi consecutivamente senza utilizzare le braccia o le mani per darsi una spinta. Avete capito? Quindi mettetevi le mani, le braccia, non so, dietro la nuca, ok? Ce l'avete una sedia? Adesso ve lo dico, per essere nella normalità, 30 secondi, dovete provare in 30 secondi. Il punteggio medio è per gli uomini da 14 a 19 volte e per le donne da 12 a 17. Ma è divertente, io se fossi in voi proverei. Quindi 30 secondi, sapete contarli magari col cellulare, sedetevi su una sedia, sedetevi, alzatevi e poi magari iscriveteci al nostro numero per capire quante volte siete riusciti a farlo senza aiutarvi. È 331 995 0095. Intanto noi abbiamo un'altra novità, è quella di Mr. Rain con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Mi ami, mi odi, Elodie. Intanto tanti ascoltatori hanno fatto il test che abbiamo proposto, insomma, della sedia, ma come Simona da Milano, ma veramente sei caduta, dai, non ci posso credere, dice che sono caduta dalla sedia, che agilità, dai, spero che tu non ti sei fatta male, altrimenti mi sento assolutamente responsabile. 11:20 minuti, è il sabato con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DICE nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DICE non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5 per 1000.ice.

0: www.radioticino.it.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90€, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90€, con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
6: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
7: Alla ricerca della qualità.
8: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
9: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
8: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
10: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
11: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
10: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
12: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione, leggi set informativo.
13: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, le interviste di Radio Italia, solo musica italiana. Stringimi allora. Segui la diretta in compagnia dei Negramaro. Lunedì 25 maggio alle 15, in contemporanea su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.
14: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

Fedez alle 11:31 minuti su Radio Italia, solo musica italiana, la tua canzone. Allora complimenti a tutti quelli che hanno superato il test della longevità. Ho chiesto sedetevi su una sedia, alzatevi e sedetevi senza usare le mani per 30 secondi. Quante volte riuscite a farlo? La media dai 12 ai 17, un po' di più per gli uomini, però vedo Maria da Palermo, poi Sandra da Mede, insomma tutte quante mi avete scritto e ce l'avete fatta, no? Ma mi fa ridere, cioè, ma che cosa vi fa fare Radio Italia? Anche i test a casa adesso. Allora, sapete che questo weekend si celebra la festa dei vicini, ma questo è bello, una festa bellissima, è una ricorrenza che è nata in Francia alla fine degli anni 90. Per che cosa? Ma per promuovere la socialità, per combattere l'isolamento. Negli anni poi è diventato veramente un appuntamento riconosciuto a livello europeo. Quindi per partecipare basta organizzare dei momenti con i vicini, con i propri vicini, negli spazi come magari nei cortili, nelle piazze, nei giardini, insomma dove possono magari partecipare tutti gli abitanti, no? Dello stesso quartiere. La festa dei vicini trova spazio in tante città italiane, su tutte Torino. A Torino è molto sentita, quest'anno celebra 20 anni di partecipazione a questo evento e pensate che a Torino tra oggi e domani ci sono 100 feste gratuite tra pranzi, cene di strada, aperitivi, merende, laboratori, che bello, e tutti i vicini si riuniscono. Ecco, però cioè, secondo me potete andare su internet e trovate senz'altro, se anche nella vostra città c'è qualcosa da festeggiare con i vostri vicini. Adesso noi siamo pronti per ascoltare Ermal Meta, tra l'altro lui ieri sera il suo tour era a Molfetta e l'ascoltiamo con Calma Metafisica. Il cielo...

0: La nuova di Eddie Brock, bel venerdì. E tra l'altro stavo notando che prima invece ha annunciato Mr. Rain la nuova canzone Lunedì Nero. Ecco, conoscendomi il passo è breve per me, sapete, mischiare tutto e cambiare i giorni della settimana. Rimanete con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%.

0: www.fiat.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
1: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
2: Deposito Super Smart Premium.
1: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

La versione delle vibrazioni di questo grande successo dei Pooh, Noi Due nel Mondo e nell'Anima. Fatemi salutare Rosalba, che ha superato il nostro test della sedia, dice superato senza problemi, 81 anni, sei grande, un abbraccio forte. E poi auguri a Natasha, oggi ne compio 46 e ci racconta: al momento sto facendo tanto ma tanto bucato, dice, però poi oggi questa sera pizza e domani mi portano a pranzo. No, dice una cosa molto bella: sono grata perché mi sento bene e sono sana. Cioè, un applauso, questo messaggio merita un applauso. Allora, venerdì scorso in Piazza Duomo con noi c'era lui, c'era Bresh, e tra l'altro proprio il 15 maggio aveva rilasciato in digitale la sua nuova canzone che stiamo per ascoltare, e racconta di quando a volte nella vita l'unica cosa da fare è arrendersi, insomma, a lasciarsi così trasportare dal caos e dagli imprevisti che capitano lungo il cammino, senza prendersela più di tanto. Il titolo del brano è Da Dio.

0: Voglio Marco Mengoni e noi fra poco ascolteremo insieme la classifica italiana. Sta per arrivare il nostro capo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Italia Starter Pack.
1: Questo era il mio sabato, il sabato continua su Radio Italia, sulla musica italiana.
2: Qui. Buongiorno.
1: Ma che non mi fa finire? Allora, lei entra così a gamba tesa.
2: Sto zitto. Vado.
1: Bene, questo era il mio sabato e adesso, come sapete, c'è la classifica italiana ed è arrivato il nostro capo Mario Volanti.
2: Giusto.
1: Adesso sono contenta. Prego, a lei la parola.
2: Oggi è sabato e sono felice di salutare una classifica che ci lascia, o meglio, sono anche un po' triste, ma sono felice perché domani arriverà quella nuova.
1: Si decida. Allora, scusi, triste o felice?
2: È un, come si può dire, è un dolce agrodolce.
1: Vabbè.
2: Stavo dicendo un negramarco, non c'entro niente. Vabbè, cara Fiorella, mi prendo la radio, saluto la classifica e le chiedo ufficialmente cosa fa di bello oggi pomeriggio.
1: Allora, oggi pomeriggio, se c'ho voglia, visto che sono un cadavere, vorrei iniziare a prendere un po' di colore.
2: Cadavere, ho capito.
1: Sì,
2: no,
1: di bianca, come la mozzarellina. E quindi magari un'oretta sul
2: balcone,
1: sul
2: terrazzo. Un po' di sole, tanto
1: terrazzo,
2: la giornata,
1: certo,
2: sì, oggi e domani dovrebbe essere giornate che promettono bello. Va bene, allora io saluto la classifica, saluto anche lei, Fiorella. Ci rivedremo domani più o meno a quest'ora. A che ora? A che ore sono?
1: Qui, a Radio Italia, solo musica italiana, è mezzogiorno.
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
4: La strage di Capaci, 34 anni fa, l'attentato mafioso dove morirono il giudice Falcone, la moglie e la sua scorta. Il ricordo di un agente a Sky TG24 fu una scena di guerra. Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno, stanziati 200 milioni per gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero fissato lunedì. L'Italia e i big europei stoppa gli insediamenti dei coloni. Bruxelles discuterà le sanzioni a Ben-Gvir. I PM di Roma valutano anche la tortura. Attivista italiano ricoverato a Istanbul. Media: Trump prepara nuovi attacchi all'Iran. A Teheran arrivano i mediatori. Si tenta l'intesa. Rubio frena. Lievi progressi, ma bisogna pensare a un piano B se non riapre Hormuz. Tragedia alle Maldive. Oggi il rientro delle quattro salme dei sub italiani. Lunedì l'autopsia di Gianluca Benedetti. Pubblicate le foto della grotta. L'Italia celebra Carlo Petrini, il visionario fondatore di Slow Food, morto a 76 anni. Stamattina la Camera Ardente a Pollenzo, cordoglio dal mondo delle istituzioni. Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1, alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 su Sky, Lazio-Pisa. Formula 1, Russell in pole, alle 18 la sprint. A Cagliari le regate preliminari dell'America's Cup. L'attesa finita, fine settimana con anticipo d'estate, l'anticiclone africano porterà temperature oltre i 30 gradi, in particolare su Lombardia e Piemonte.
3: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Ed è il momento di salutare questa classifica che ci lascia, domani arriverà quella nuova. In questo momento al numero 20 c'è Arisa con Rugiada, al numero 19 Saldavinci per sempre sì, 18esima Paola Iezzi, stessa direzione, 17esimo Biagio, Antonacci, You and Me, al numero 16 Dito nella piaga, che fastidio, 15esima posizione per Fulminacci, Maledetto me, al numero 14 Tommaso Paradiso, I romantici, 13esima Gaia, Bossa nostra, 11esimo è Francesco Gabbani, anzi al 12esimo, ho saltato una, al numero 12 Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco, 11esimo Francesco Gabbani, Summer Funk, al numero 10 Achille Lauro, Lauro ci canta, ci ricanta, Comuni immortali.

0: Al numero 7 Tiziano Ferro e Giorgia, altra bella coppia. Sì, la canzone è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
1: In questa notte fantastica.
2: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
3: Ti porto via con me.
2: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
3: Sono un ragazzo fortunato.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
4: Fino a 27 km con un litro.
5: 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
8: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99 euro ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99 euro. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99 euro.
7: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati senza uso di antibiotici.
10: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
12: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da Unieuro.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Arenella in Sicilia. Dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. E con noi ci sarà anche Marco Masini. Fai le valigie, parti anche tu. Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort. L'estate di Radio Italia Solo Musica Italiana suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia, ci vediamo là.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via. Da Pet Store Conad!

0: Scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Quinta Annalisa, Annalisa ricanta canzone estiva.

primi The Colors, Rolling Stones. Al numero 2 Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Terzo posto per Emma Ercomi, Vascipiano. Al numero 4 Samurai J, Ossessione. Quinta in questo momento è Annalisa con Canzone estiva. Gli altri e le altre seguono. Domani arriverà la nuova classifica. Domani vi racconterò i 20 brani più trasmessi, più graditi di questa settimana qui su Radio Italia, solo musica italiana. Lo farò subito dopo Schiatti G24. Come sempre, la nostra informazione delle ore 12.

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
3: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
4: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
3: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
5: Questa sfida la vince Gian.
6: Sono proprio curiosa.
3: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
7: Un posto così non si trova da nessuna parte.
3: Per vivere esperienze uniche.
8: Ti senti di darmi subito un top?
7: No.
3: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
9: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
10: Deposito Super Smart Premium.
9: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Elettrico, diesel o

0: acciaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
1: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli perché la riconosci tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
2: Sono arrivati Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food e wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
3: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.

0: Bam Bam Bambina.
1: Bam Bam Bambina, eccolo qua, il nuovo singolo di Elettra Lamborghini. E dopo il successo di Voilà, è appunto arrivato con questa nuova proposta. Ecco, con questo brano Elettra è tornata alla sonorità latina che ha caratterizzato i suoi primi passi nel mondo della musica. Per quanto riguarda il testo, la canzone è stata presentata come un inno alla libertà. Per Elettra Lamborghini il singolo è il ritratto di una ragazza imperfetta, imprevedibile, ma anche indipendente.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Buongiorno Sir Cataldo.
1: Buongiorno Mario.
0: Ma che eleganza oggi. Guarda qua che eleganza invece la nostra. Sì,
2: ecco
0: l'aria.
2: Eccola, buongiorno Mario.
0: Buongiorno Ilaria, tutto bene, tutto a posto?
2: Tutto benissimo, devo dire. Recuperate le ore di sonno, devo dire che ora tutto benissimo.
0: A voglia, è passata una settimana.
2: Ma io sono lunga.
1: Lei ha conservato le clavicole al vento anche dopo lo spettacolo.
0: E vabbè, diciamo, col freddo che ci stava venerdì scorso, la nostra Ilaria teneva la spalla scoperta e aveva un po' di ghiacciolino sulla spalla. Sì. Vabbè, comunque è andata.
2: Tonifica.
0: Va bene. Sì, allora, ragazzi, vi lascerei la radio.
1: Grazie.
0: Noi ci incontreremo, se Dio vuole, domani più o meno a quest'ora. Ringrazio e saluto le amiche e gli amici all'ascolto, ai quali dico domani c'è la nuova classifica. Francesco, grazie.
1: Ciao Mario, grazie.
0: Ilaria, grazie.
2: Grazie Mario.
0: E a domani. Ciao ragazzi.
2: A domani.
0: Ciao.
3: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
4: Ancora un rinnovato cordiale buon sabato 23 maggio 2026. Non mi voglio fermare, sono come un pilota che va e va. Ma dove vai? La fuga folle velocità di un imprenditore milanese a Monza. Non mi andava di fermarmi. Nel veicolo dell'uomo, 63 anni, è stato trovato un coltello a serramanico, mentre nella borsa della donna che era con lui, monzese, 62 anni, un tirapugni, denuncia e patente ritirata. È fatta a pezzi, speriamo. La UIL segnala che una lotteria, è una lotteria l'addizionale IRPEF a Napoli, 607 euro si paga, a Milano 263, e sono soltanto degli esempi. Davvero un'addizionale strana questa qua. La Meloni ha implorato l'Europa lavorare per il patto di stabilità e affinché sia esteso anche al caro energia, ma la von der Leyen è contraria. A proposito di energia, il governo contro il caro carburante ha rinnovato il taglio delle accise fino al 6 giugno, ma non è come prima. La benzina cala di 5 centesimi, il gasolio però cala di 10 e non più di 20. Previsti aiuti per gli autotrasportatori e del settore agricolo. Tenta di rapinare una 94enne, è stato arrestato a Torino. Un uomo di 35 anni è finito al gabbio con varie accuse. L'anziana è stata aggredita alle spalle mentre camminava in strada. L'uomo ha tentato di strappare la borsa spingendola e trascinandola a terra. La donna è finita in ospedale. L'uomo è stato portato dove doveva essere portato, al gabbio. È una giornata dei ricordi. Oggi è nel ricordo della strage di Capaci, 34 anni fa, ed è la giornata della legalità, molte le iniziative previste. C'è tanta Italia al voto. Domani e lunedì si vota in circa 700 realtà locali che vanno alle urne con un totale di circa 6 milioni di elettori. L'eventuale ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 gennaio. Denunciano gli attivisti della flottiglia percosse e abusi da parte degli israeliani, anche italiani tra le vittime. La procura intanto sta valutando il reato di tortura, un reato molto, molto grave, molto pesante, molto abietto. Dice Sophie Cudeguni: ho ritrovato il sorriso con una festa da favola per i 3 anni di Céline Blu, il tema scelto per mia figlia. Ah, Codegoni, siamo tranquilli adesso, grazie dell'informazione. Lo sport e il calcio, 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A, 25-26. Molti dei traguardi sono già stati raggiunti, ma ce ne sono ancora alcuni che rendono frizzante questa giornata aperta dall'1-1 tra Fiorentina ed Atalanta. Oggi ci sono Bologna, Inter, Lazio, Pisa, domani Parma, Sassuolo, Napoli, Udinese, Cremonese, Como, Lecce, Genoa, Milan, Cagliari, Torino, Juventus, Verona contro la Roma. Si gioca anche in Serie B e lo spareggio promozione. Nel weekend la finale è Monza contro Catanzaro. Chi vince poi verrà su. Lo spareggio salvezza ha decretato che il Sud Tirol si salva, il Bari retrocede. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci. alle 24, in speciale Radio Italia Notizie, l'appuntamento settimanale del sabato notte.
3: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
5: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
6: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale, nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente, clima caldo. In serata e nella prossima notte cieli in genere sereni ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso, quasi esclusivamente al nord. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
5: Il meteo è un appuntamento.
7: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Ma vedi le sorprese quando arrivano, non te le aspetti, e poi voilà, esce un nuovo singolo, Di Ultimo, si intitola Romantica, lo abbiamo appena ascoltato, è uscito giusto ieri, e poi c'era Cesare Cremonini con Lost in the Weekend.
1: E così noi, persi nel weekend, siamo pronti a tenervi compagnia oggi e anche domani fino alle 15 con Ilaria Cappelluti, con Francesco Cataldo. Ben trovati, buongiorno, ciao Ilaria.
0: Buon sabato, ma ciao Francesco, che piacere. Tra l'altro, che piacere poter parlare del fatto che un po' in tutta quanta Italia splende un bel sole, si comincia a respirare la bella stagione, più di qualcuno cerca di smorzare il pallore e di farsi un po' più carino.
1: Poi questo è anche il periodo in cui succedono tante cose, cominciano le prime comunioni, poi
0: sì,
1: ci saranno le cresime, poi ci sono i matrimoni, tanti matrimoni.
0: Pazzesco.
1: In questo periodo.
0: Nel 2026.
1: Ignari voi di cosa vi aspetta, amici miei.
0: Io non vi capisco. Comunque, insomma, sono tante le cerimonie, tanti gli abiti belli quando comincia a far caldo, che insomma un po' li metti con piacere,
1: Quando dici, quando andresti in giro senza nulla del tutto.
0: Sono sempre però infradito già da questo punto fino a ottobre. Ma

0: Comunque, se volete e vi va di condividere tra quelli che magari veramente sono ad una cerimonia o altri che sono al lavoro, insomma, è un programma del sabato. 331-995-0095 quando volete.
1: Adesso intanto vi portiamo al cinema.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
10: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
16: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Che annata è stata il 1979 per la musica italiana?
1: Ma anche un po' per tutto quanto il mondo, dai.
0: Cioè, tipo?
1: Sono nata.
0: Gli altri, sì, tu sei nata tu. Vabbè. No, ma è nata anche Alba Chiara di Vasco Rossi, che abbiamo ascoltato prima.
1: Capisci?
0: E ora invece, tra le novità più recenti, Rocco Hunt con La più bella del mondo.
1: Ancora buon sabato, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Il gusto di stupirti con un sì.
5: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia. Lande, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi.

0: Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
7: Niente.
8: A parte 2 carie e il ponte da sistemare.
6: Dai, poteva andare peggio.
8: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
6: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
9: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso. Da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi set informativo.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
15: L'imbattibile Sigma. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia Gusti Vari Sigma un litro a soli 89 centesimi. Scopri di più su supersigma.com.
16: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
17: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Prima ancora Rose Villain con Gue, come un tuono. Buon sabato e bentrovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Francesco e con Ilaria.
1: Allora, se non avete ancora fatto progetti per questo fine settimana, potremmo darvi qualche dritta da seguire. E in questo ci dà una mano il Fondo per l'Ambiente Italiano, che proprio per questo weekend ha organizzato le tradizionali camminate per la biodiversità.
0: Bella cosa.
1: E per l'occasione ha in programma 25 iniziative tra passeggiate, laboratori e altre attività nella natura.
0: Facciamo un po' di esempio, un po' di esempi. Che ne pensate di una passeggiata nel bosco di San Francesco d'Assisi? È luogo speciale da tutti i punti di vista e tra l'altro l'invito è quello di andare a conoscere da vicino il mondo degli insetti impollinatori, osservare le farfalle in volo. Insomma, volendo ce n'è proprio per tutti i gusti, perché passiamo dalla fauna alla flora. E si va a Lecce, tipo l'abbazia di Santa Maria di Cerrate, ospita una ricchissima esposizione dedicata a frutti, erbe e piante della tradizione contadina che vuoi non vuoi ci riguarda tutti sempre e comunque.
1: Poi ci sono anche delle altre attività lì, ho letto che con i bambini si possono fare gli aquiloni, eccetera.
0: L'aria aperta.
1: Poi sì, a Villa Panza a Varese si possono ammirare le piante esotiche nei 33.000 metri quadrati del parco, dove è presente lo scoiattolo rosso.
0: Bello.
1: Tra le camelie e una maestosa sughera.
0: Tu che fai dopo la diretta?
1: Sugar è un attimo.
0: Eccola là, lo sapevo che lo
1: Sugar dicevo. Fornaciari,
0: lo
1: reduce
0: sapevo.
1: Dal 29esimo concerto alla Royal Albert Hall di Londra, ce lo ascoltiamo. È un peccato morire.

0: Questa è la canzone giusta per farvi raccontare da chi vi sta accanto i suoi segreti più intimi. Si può domandare con questa canzone quali sono le tue cattive abitudini, per
1: vado
0: esempio
1: a preparare un caffè se vuoi anche.
0: Questa per esempio può essere una cattiva abitudine. Diciamo, senza lasciare per forza spazio al vizio, diciamo.
1: Dormigliona,
0: mais con salmo e cola pesce. Sì, altro?
1: È una lista lunga, però vabbè. Lasciamo stare. Buon sabato, questa è Radio Italia, è solo musica italiana.
2: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami. Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
11: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su

0: anche alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con Powerbank SBS a 199,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
2: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, 1 sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su Conad.it.
4: In Sicilia con pochi euro puoi comprare un rudere.
5: Ho capito cosa poteva diventare.
4: Per trasformarlo in una casa da sogno. Ogni avventura ha i suoi rischi.
6: C'è umidità, c'è umidità.
4: Ma per chi ci prova, il sogno diventa realtà.
5: Mi fa stare bene.
4: Case a 1 euro o poco più. Ogni giovedì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
7: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
7: Ah, lo rifacciamo?

0: Ora ben trovati nel sabato di Radio Italia, solo musica italiana con Francesco e con Ilaria, ma anche con Tommaso Paradiso e la sua I Romantici.
1: Ci sono dei momenti nella vita in cui noi non possiamo fare a meno di tirar fuori, come si dice, i nostri istinti più ancestrali, più antichi, più preistorici. Succede anche a quelli che generalmente tendono a essere un po' più controllati nel loro modo di essere in pubblico. Tipo, per esempio, se un tifoso di calcio, la sua squadra vince, cosa vuoi che succeda? Che se ne sia lì buono.
0: Impazzisce, felice.
1: Pensa per esempio al principe William, che ha visto trionfare il suo Aston Villa nella finale di Europa League di calcio, e lì ha perso quello che chiamano l'aplomb proprio reale britannico,
0: certo.
1: E ha iniziato a esultare come un matto. Lo strattonavano, cioè i suoi accompagnatori dicevano: maestà, la prego, siamo
0: in contegno, la prego. Ma non c'è niente da fare.
1: A sua nonna,
0: cuore di fan, quando c'è di mezzo una passione, poi tra l'altro di quelle forti come quelle per il calcio, non ci si contiene. Tra l'altro proprio davvero piccolo fan, a un certo punto dice: vabbè, vado negli spogliatoi, voglio andare a festeggiare,
1: a chiedere
0: con il
1: l'autografo,
0: giocatore, come è giusto che sia. Addirittura c'è qualcuno della squadra che ha commentato, una persona assolutamente di classe, beh, anche una persona normale, che noi di questo siamo soltanto contenti, e dice: può bere magari qualcosa con noi, magari stasera potrebbe tirare fuori la carta e offrire un giro.
1: Potrebbe sì, essere.
0: Hanno detto in maniera molto raffinata.
1: Tutti sono convinti che quando verrà il suo turno William sarà un ottimo re per il Regno Unito, e quindi anche in queste cose, insomma, somiglia molto alla mamma, diciamo la verità.
0: Noi non ci è dato di sapere né cosa è successo negli spogliatoi, né cosa è successo quando sono andati a bere, né cosa succederà. Una cosa sicuramente la sappiamo: questa è la prima collaborazione per loro. Singolo nuovissimo, ce li ascoltiamo?
1: Giovanotti,
0: Alfa.
1: E questa si chiama Buon Vento.

0: Una bella canzone scritta dal compianto Giancarlo Bigazzi insieme a Umberto Tozzi e reinterpretata da Laura Pausini. Immensamente.
1: Vedi le chicche, vedi le chicche. Ce l'abbiamo solo noi, Francesco Cataldo.
0: E meno
1: qui
0: male.
1: Scherzi, sei un tesoro. A Radio Italia, solo musica italiana.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: come mi piace. Summer Funk, Francesco Gabbani.
1: Su Radio Italia solo musica italiana.
0: Certo.
1: Questo è il momento in cui ne approfittiamo per salutare gli amici che stanno collaborando con noi in questo sabato pomeriggio alla riuscita, diciamo, di queste due ore che trascorriamo insieme. C'è Riccardo Galbiati in regia. Ciao Riccardo.
0: Sì.
1: La sua posizione verrà rilevata da Andrea Rienti.
0: Ciao,
1: con il numero 10, che è il numero dei campioni, lo sappiamo. E poi c'è la nostra redazione.
0: Andrea Basso. Ero preparatissima, le sapevo tutte quante.
1: L'altissimo Andrea Basso.
0: Senti, fai tu, faccio io?
1: Fai tu.
0: Faccio io?
1: Sì.
0: E allora Radio Italia solo musica italiana, sono le 14:01.

0: A Radio Italia solo musica italiana con i Negramaro, Nuvole e Lenzuola, prima invece Fred De Palma, Anitta e mi schilla la testa gira.
1: Siete con Francesca e con Ilaria, è finalmente uscito uno studio che secondo me, come dire, darà un po' il fianco, aiuterà un po', sosterrà quelli che magari ogni tanto hanno così il piacere di farsi un bicchiere in più. Perché? Perché dall'Australia arriva questo studio che dimostra che lavorare, per esempio, oltre le 40 ore settimanali si può tranquillamente associare ad un maggiore consumo di alcol. Quindi questo è un tempo di
0: statistica.
1: Ma ti sei fatto un bicchiere più? Eh sì, perché lavoro molto.
0: Allora, lavoro tutto il giorno.
1: Cioè, tu pensa che per arrivare a questa conclusione, nobilissima, tra l'altro secondo me molto utile, questi ricercatori hanno seguito migliaia di lavoratori australiani per oltre 20 anni.
0: Questa è gente laureata, eh?
1: Capito? Mica sono studiati. E sì, poi non solo, ci dicono, siccome il lavoro occupa tanto spazio nella giornata, che cosa succede? Che uno vorrebbe concentrare il relax nel minor tempo possibile e l'alcol aiuta.
0: E si stordisce, vabbè.
1: Esatto.
0: Il fenomeno sarebbe ancora più evidente in chi lavora con turni irregolari o notturni e che ha quindi il ciclo sonno-veglia alterato. In questi casi un bicchierino sembra la soluzione immediata per rilassarsi. Anche chi è impegnato fisicamente risulta più esposto alle bevute con colleghi o amici, visto che la fatica muscolare e mentale aumenta il bisogno di uno stacco netto a fine giornata. Vorrei solo aggiungere meno alcol, perché l'alcol è cancerogeno, e quindi se proprio dovete farlo bevete responsabilmente.
1: Oppure
0: anche se
1: parlate
0: siete
1: con
0: stanchi.
1: Gli australiani in alternativa.
0: Esatto.
1: Noi pensiamo al Disco Italia.
2: Disco Italia è Buona Domenica di Safe.

0: domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: proprio storie di primi amori, ce l'ho i ricordi quando proprio mi struggevo cantando Ho messo via di Ligabue, forti.
1: Abbiamo fatto anche noi questa settimana.
0: Cosa?
1: No, con l'arrivo del caldo, ho preso tutta la roba invernale, ho messo via e poi dopo se ne riparlerà.
0: Ma ti pare che provi a fare un discorso su una cosa romantica?
1: Si parlava d'amore qui.
0: Certo.
1: Vabbè. Questa era d'Italia solo musica italiana, se non è amore questo.
0: Ecco.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia.

0: famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Ma perché lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Perché non lo fai?
7: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriaturism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie, Octopus, di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: In questa notte fantastica.
14: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
15: Ti porto via con me.
14: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
15: Sono un ragazzo.
14: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
18: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food e wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
19: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
20: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
21: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
22: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
23: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
24: Sei invitato a Radio Italia Party. La musica italiana che si balla, mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia, solo musica italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
25: Paoletta
24: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia, solo musica italiana.

0: con Fabrizio Moro a Radio Italia Solo Musica Italiana, il suo singolo intitolato Niente da Perdere. Prima invece abbiamo ritrovato J-Ax con il Cilembrini, il Cile, e il brano Maria Salvador.
1: Noi saremo super lungimiranti in questa occasione, perché? Perché parliamo di Emilia Romagna e il rapporto con le scuole. Si torna a parlare di calendario scolastico. Questa volta la soluzione scelta dalla regione Emilia Romagna ha una strada parecchio particolare, cioè dal 31 agosto al 14 settembre alcune scuole primarie potrebbero aprire le porte ai bambini con attività extrascolastiche dedicate alle famiglie che lavorano e che spesso, proprio in chiusura dell'estate, hanno non poche difficoltà a rientrare al lavoro ma a avere i pupi che sono liberi.
0: Certo, c'è da dire che questo non è un anticipo ufficiale delle lezioni, perché la data di inizio dell'anno scolastico resta fissata al 15 settembre. È un progetto sperimentale finanziato dalla regione con 3 milioni di euro che inizialmente coinvolgerà 42 comuni. È una platea potenziale particolarmente ampia. Alle attività organizzate potranno partecipare circa 100.000 bambini tra i 6 e gli 11 anni, e quindi insomma risolvere qualche difficoltà per i genitori lavoratori che spesso proprio sulla fine della stagione estiva dometto,
1: comunque avevo detto oltre il lungimirante, però mi viene anche da fare una citazione. Oggi è sabato, domani
0: non si va a scuola,
1: a posto, andiamo al cinema, va.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
10: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Dito nella piaga, che fastidio nel sabato di Radio Italia, solo musica italiana, e poi anche Marco Mengoni con Onde. Allora, l'abbiamo
1: Onde, siccome suole il dì di festa, ornarsi il petto e il crine, era così, no? La poesia, il sabato del villaggio. Va bene, no, volevamo parlare di musica.
0: Che strepore, certo, volevamo parlare di musica e di una nuova conoscenza, cioè sì. Meglio, l'abbiamo messa completamente a fuoco, la conosciamo da un po', ma l'abbiamo cominciata veramente a mettere a fuoco con la collaborazione con Serena Brancale di Al mio paese.
1: Quando torno al mio paese.
0: Esatto, quella. E adesso è tornata. No, ma sto parlando di Delia in questo caso, che è tornata su Radio Italia Solo Musica Italiana con un nuovo singolo, il cui titolo è già tutto un programma, Rum e Cioccolato.
1: Ah, fantastico. Tra l'altro è una collaborazione con Fiat 131. E Fiat 131 è il nome d'arte di Alfredo Bruno, cantautore calabrese, classe 1990.

0: 93. Delia credo che sia del 99.
1: 99,
0: sono,
1: sì.
0: Quindi tutti giovanissimi.
1: Tu passa ora, sì, fa
0: io
1: finta
0: faccio
1: niente.
0: Finta di
1: niente. Finta di niente, fai il vago.
0: Ed è insomma bella questa canzone perché ci sono vari linguaggi che si intrecciano, c'è l'italiano, lo spagnolo, il siciliano, probabilmente anche il calabrese. È multietnica, multidioma, pluridiomatica questa canzone, si può dire?
1: Si può dire tutto, però io preferirei ascoltarla, ti va?
0: Va bene.
1: Allora ce la sentiamo davvero.
0: Rum e cioccolata.

0: Senti, è odore di successo internazionale questo. Eh no, perché questa cosa qui dello spagnolo, io poi quest'estate viaggerò dalla parte della Spagna per un 6 o 7 giorni, così quindi poi vi farò anche un reportage se questa canzone è già arrivata laggiù e come viene recepita dagli
1: sulla
0: indigeni,
1: notizia,
0: diciamo,
1: sul
0: dai
1: pezzo
0: locali,
1: sarai, esatto. Sarei proprio sul pezzo sarai.
0: Rum e cioccolata.
1: Ma che meraviglia, e buon sabato, questa è Radio Italia, è solo musica italiana.
2: Il 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia vola ad Arenella, in Sicilia.
6: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci sarà anche Marco Masini.
5: Fai le valigie e parti anche tu.
6: Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort.
5: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info

0: Cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
0: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Lande, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2 euro e 9 centesimi ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro e con due prodotti Sunsilk in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Affari spenti e Elodie, prima ancora Ernia con Berlino. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Ben trovati da Francesco e da Ilaria.
1: Allora, questa è sempre una bella giornata, perché quando arriva il sabato abbiamo tutte le novità del venerdì. Vero. Ve le possiamo raccontare, ve le possiamo far ascoltare. Ed è arrivata in onda da noi una, come potremmo definirla, una canzone estiva atipica.
0: E perché no?
1: Una tipica canzone estiva. Colpa del sole, il nuovo singolo di DJ Jed con Vladi, Shorty Shock, che trasmettiamo da ieri praticamente.
0: Esatto.
1: È il nuovo brano che rappresenta un nuovo capitolo di questa accoppiata di DJ Jed e Vladi. Sono storici protagonisti della scena hip hop italiana, già partner nel progetto album pubblicato qualche mese fa.
0: Giusto per dare due riferimenti, che magari uno se si perde le coordinate. DJ Jed, stiamo parlando del fondatore degli Articolo 31 insieme a J-Ax, certo. Quindi insomma uomo che storicamente ne ha prodotte veramente tante di hit e che ha cresciuto un'intera generazione, per dirne una, anche la mia. Ma non solo, Vladi non è da meno. E è qui che ci metto dentro anche quella cosa che io non la sapevo: fratello minore di DJ Jed. Capisci? Produttore internazionale di hit dance. Non solo, insomma, ne abbiamo da raccontare, ma sì, più di che da raccontare,
1: ne abbiamo da ascoltare. Bravo, mi pare che uno già dice canzone.

0: Grandi e immortali successi l'anno che verrà. Lucio Dalla a Radio Italia, solo musica italiana.
1: E non siamo più soli, sono arrivati Laura Giane.
2: Ciao.
1: E Edoardo Prelle.
3: Eccoci, ciao.
1: Ti
3: ragazzi.
1: Chiamo Prelle.
3: Punto.
1: Ma sì, sì. So che hai subito un trauma.
3: Ma no, ma succede tutti i giorni,
1: cioè,
3: in realtà, molto
1: trauma.
3: Spesso.
1: Ma
3: che
1: come un trauma?
3: Capita a tanti amici che magari gli sbagliano il cognome, no? Quando mi pronunciano, chiamano, ah, Prello, faccio. Ma no, non è Prelle, fa. Sì, scusa, Prella.
1: No.
3: Ok, ci siamo. Siamo andati avanti così.
1: Io con le doppie di cappelluti è una vita che ci vuole.
3: Ma sì.
1: Lascia perdere.
3: Ma cioè, poi su cinque vocali, comunque tre l'abbiamo sbagliata, rimangono due. Voglio dire, cioè,
0: un
3: queste
0: trauma
3: abbiamo, no?
0: Chiamato desiderio.
1: Ecco.
3: Vabbè,
1: allora tocca a te, io credo.
0: Sì, va bene. Noi torniamo domani a partire dalle 13. Un saluto da Ilaria Cappelluti e Francesco Cataldo. Vi lasciamo con Edoardo e Laura. Sono le 15:02.
1: Ciao. Solo

0: Bam bam, bambina.
1: Elettra.
2: Elettra
1: Lamborghini, dovevamo farlo. Mamma per mia. Questo suo nuovo singolo uscito ieri a Radio Italia.
2: Solo musica italiana. Elettra, bene, ci siamo, ci presentiamo anche noi. Laura Gian, Edoardo Prelli a tenervi compagnia insieme per le prossime due ore. Al 331-995-0095 arrivano già dei messaggi.
1: Sì, infatti, perché non si capisce cosa sia successo ieri, 22 di maggio, sono uscite 10 canzoni nuove contemporaneamente. Tutte insieme. È stata una giornata molto prolifica, diciamo.
2: Sì,
1: e
2: sì,
1: non
2: sì,
1: c'era
2: sì.
1: neanche la luna piena, perché di solito succede in luna piena che nascano tanti bambini.
2: E i lupi mannari anche.
1: No,
2: anche
1: c'era. Luna calante, sono uscite tante canzoni. Infatti Silvana ci chiede, poco fa avete mandato in onda una nuova canzone che diceva Colpa del Sole, ma non riesco a capire, non mi sono segnata gli artisti. Pronti? Ci
2: allora,
1: pensiamo noi.
2: Silvana, scrivite l'occhio, perché è una squadra di calcetto più che una, cioè, solo un artista. Abbiamo DJ Jad, Vladi, Shorty Shock, Loco Hill, e il titolo è proprio Colpa del Sole, che comunque noi vogliamo essere precisi anche a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sì.
2: Diamo tutte le informazioni del caso sempre per valorizzare la musica che passiamo. È più di così. Cioè.
1: Per esempio, la prossima che stiamo per ascoltare l'ho associata nel mio passato, diciamo, alla canzone che ti mette di buon umore.
2: Ah, beh, comunque diciamo che è il maestro, quindi
1: sì.
2: Altro che buon umore.
1: Pino Daniele, Radio Italia, solo musica italiana, amore senza fine.
3: Se mi guardi con gli occhi dell'amore,

0: Si chiama Rugiada, l'ultimo singolo di Arisa, che è stata poi con noi sul palco del nostro Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo il 15 di maggio, e poi, dopo la data zero a Civitanova Marche, è proprio partito ufficialmente ieri sera il suo tour.
1: Grande inizio dal Teatro Brancaccio di Roma, cui seguirà poi l'appuntamento del 29 di maggio al Teatro Lirico di Milano. E poi, ancora, il tour estivo di Arisa e un'altra tranche di concerti previsti nei teatri in autunno. Location, quella dei teatri in cui si stanno esibendo anche i Tiro Mancino.
0: Proprio vero, perché tempo di live anche per loro. Ieri sera hanno chiuso il loro tour teatrale a Firenze. Quello che aspettano i fan comunque nel momento in cui arriva la stagione estiva è proprio quello dell'annuncio di un'altra bella tournée, magari nei posti più caldi e belli d'Italia.
1: È la canzone che è fantastica di
0: Tiro Mancino. Questa è la descrizione di un attimo.

0: Decisamente una delle canzoni più iconiche di tutto il repertorio di Tiero Mancino.
1: La descrizione di un attimo appena ascoltata nel sabato pomeriggio di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte.
7: Energia tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
14: Deposito Super Smart Premium.
13: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
15: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
16: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
17: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
16: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
18: Questa sfida la vince Gianlu.
19: Sono proprio curiosa.
16: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
20: Un posto così non si trova da nessuna parte.
16: Per vivere esperienze uniche.
19: Ti senti di darmi subito un top?
20: No.
16: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
21: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
22: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
23: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 15 maggio in Piazza Duomo a Milano sta per tornare. domani dalle 21 su Radio Italia TV.

0: Beh, finalmente ha iniziato un po' a sfogarla tutta questa maledetta rabbia Blanco sul palco, perché il 16 di maggio si è chiuso il suo primo tour nei Palazzetti, a cui seguirà poi un giro di concerti anche quest'estate. Ma a Radio Italia Solo Musica Italiana siamo anche in attesa di un grandissimo ritorno live, per il quale è già partito il conto alla rovescia ufficiale.
1: Non so se lo conoscete, un certo Tiziano Ferro, comunque una giovane promessa che a 3 anni di distanza dal suo ultimo tour, che l'ha visto esibirsi davanti a 570.000 spettatori, sta proprio tornando.
0: Questo nuovo tour si chiama Stadi 26, che attraverserà tutta l'Italia facendo tappa in 10 stadi per un totale di 12 date. La prima è prevista il 30 di maggio a Lignano Sabbiadoro, e poi seguiranno appunto queste 12 date, gran finale il 12 luglio a Messina.

0: E noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale di Stadi 26 di Tiziano Ferro e vi diamo anche la possibilità di portare a casa due biglietti per il suo concerto del 18 giugno, dove Stadio Euganeo di Padova, il consiglio qual è? Quello di andare sul nostro sito radioitalia.it e giocare.
1: Troppo buono lui, Tiziano Ferro, ma anche insomma, se vogliamo, troppo buono.
0: Va bene, dai, la canzone per favore.

0: Il nuovo singolo di Valentina Paris è uscito proprio ieri.
1: Le cose che sai a Radio Italia, solo musica italiana.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Che fitta il dente!
5: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
4: Quando imparo a risparmiare.
5: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
4: Solo sentirti mi torna il sorriso.
6: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.

0: World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio. Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: o con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Allora, i The Colors cantano un ragazzo e una ragazza, ma nell'equazione io mi sentirei di aggiungere anche un robot, perché comunque siamo nel 2026, c'è l'intelligenza artificiale, si fa di tutto, no? Comunque robot intendo proprio quelli umanoidi, quindi che camminano, che hanno le nostre sembianze, magari quelle di animali, perché siamo arrivati al punto in cui addirittura questi robot prendono gli aerei, nel senso che si mettono in coda proprio al check-in e ti seguono e presentano la carta d'identità. Tutto vero.
1: Specifichiamo subito agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana che riguarda al momento, e sottolineo al momento, una compagnia aerea americana. Prevenire è meglio che curare, si dice così, quindi che loro che cosa hanno fatto? Hanno deciso di portarsi avanti e quindi di dire no agli umanoidi e agli animali robotici sui voli, quindi non possono salire.
0: Ma perché è già successo appunto che addirittura per questi robottini, i loro proprietari tra virgolette, prenotassero addirittura un posto ad hoc per farlo sedere, quindi allacciato con la sua cintura, tranquillo. Il motivo poi in realtà del fatto che non possono volare dove sta? Nel fatto che comunque ci sono delle batterie che possono creare dei problemi comunque a bordo, sia a bordo che in stiva comunque.
1: Infatti perché normalmente sugli aerei, sui voli ci sono delle regole molto restrittive, giustamente, quindi per esempio non si possono portare neanche i caricatori dei cellulari. Quindi che ti porto il robot addirittura?
0: Ma
1: no.
0: Ma poi voglio dire, cioè il robot lo portiamo sull'aereo adesso perché loro non sanno ancora che gli basterebbe prendere due viti, mettersi due ali sulla schiena e possono volare pure da soli, no? Cioè manca consapevolezza.
1: Non
0: robot.
1: Esageriamo. Vabbè. Ieri tra le tante uscite musicali c'è anche il nuovo album di Samurai J, che si chiama Amatore ed è anticipato da questo singolo.
0: Si chiama Flamenco Paranoia.

0: La canzone con cui Emma ha partecipato al Festival di Sanremo 2024, Apnea. No,
1: tiriamo il fiato un attimo.
0: Lo sapevo.
1: Ti pronti? Vabbè, solo un attimo, no? Bel respiro, perché Radio Italia è solo musica italiana, sono le 16:01.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: 34 anni fa la strage di Capaci, Mattarella ha segnato la storia della Repubblica. Meloni, dalla memoria si costruisce un futuro libero dalla paura. Il Papa ad Acerra, oscuri interessi mortali avvelenano la terra dei fuochi. Il pontefice alle famiglie delle vittime dell'inquinamento dice un esercito di pace guarirà questa terra. Il governo proroga fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti, stanziati 200 milioni per gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero previsto da lunedì. Stati Uniti e Iran, secondo fonti di stampa, Trump valuta l'attacco decisivo per porre fine alla guerra. I negoziatori a Teheran e Araci da Washington troppe pretese. Esplosione in una miniera di carbone nella Cina nord-orientale, oltre 90 morti, si cercano ancora dispersi, è il più grande disastro minerario nel paese degli ultimi 17 anni. Formula 1, Russell in pole nella sprint race, in programma alle 18 a Montreal, le qualifiche dalle 22, live su Sky a Cagliari, le regate preliminari dell'America's Cup. Ultima giornata di Serie A, alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, live su Sky Sport Calcio. Domani sera i verdetti per la corsa alla Champions e per la salvezza. L'attesa è finita, fine settimana con un anticipo d'estate in tutta Italia. L'anticiclone africano porterà temperature oltre i 30 gradi, in particolare su Lombardia e Piemonte.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: La voce è quella di Vasco Rossi, la sua Liberi Liberi a Radio Italia, solo musica italiana. Buon sabato pomeriggio.
1: Da
0: chi? Laura Giane, Edoardo Prelle, in compagnia del nostro Andrea Rienti in regia.
1: Sappiamo che questo è un periodo caldo per quanto riguarda le elezioni amministrative di tanti comuni e tante città italiane. Domani e lunedì 24 e 25 di maggio si vota per scegliere il nuovo singolo anche a Pieve Fosciano in provincia di Lucca. In questi giorni, grazie al potere, diciamo, di condivisione che hanno i social, veniamo a conoscenza un po' di quelle che sono le idee che si lanciano durante la campagna elettorale. In questo caso un'idea molto efficace, lo diciamo, sì, già, è stata lanciata non dai candidati al sindaco di Pieve Fosciano in provincia di Lucca, ma da un cittadino anonimo.
0: Perché attenzione, è il cittadino che fa il sindaco, sì, ovviamente poi nella pluralità di un paese, che è bello il folklore della provincia, perché appare un cartello in mezzo comunque a una aiuola che diceva: se volete il mio voto, venite a tagliare l'erba. Che bello.
1: Suona un po' come una minaccia, ma in realtà è stata proprio un'offerta di questo, sì, misterioso cittadino che ha detto: io ti do il mio voto, ok? Certo. Io te lo do il voto, però tu mi tagli l'erba. E tu sistemi l'aiuola. Sapete com'è andata a finire?
0: Comunque uno dei due candidati sindaci si è presentato, ha tagliato tutto, secondo me aveva anche delle casse e pompava. Gianluca Grignani: ti raserò l'aiuola,
1: no,
0: anche, perché può anche essere, comunque, per far vedere che era lì a tagliare l'erba.
1: Possiamo dire che questa è un'idea geniale.
0: Comunque, molto bello.
1: Perché comunque se ha funzionato in questo in questa città, vuoi vedere domani quanti cartelli con scritto "io ti voto",
0: sì,
1: se tu mi sistemi la buca.
0: Ma normalmente funziona questa cosa. Cioè anche prima delle elezioni, proprio di colpo, sono le aiuole ben curate, le strade riasfaltate, ma chissà come mai. Comunque, a caso.
2: Disco Italia è Buona Domenica di Safe.

0: domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Laurea ad honorem, Marrakesh e Calcutta. A questo punto vi aspetterete quello che solitamente faccio quando ascoltiamo una canzone di Marrakesh.
2: Spero di sì, anche perché comunque era anche il suo compleanno.
1: Appunto, oggi farò di meglio. Il cosa compleanno fai? Era ieri. Tanti auguri a Fabio.
2: Posso andare via?
1: Tanti auguri a te.
2: Ciao Fabio.
1: Ciao Fabio, Marrakesh, tanti auguri. Auguriamo.
2: Auguriamo. Da Radio Italia, solo musica italiana. Va bene, va bene.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
6: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
5: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
6: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
5: Allora la faccio subito.
7: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
8: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
9: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
10: Fino a 27 km con un litro.
11: 116 cavalli!
12: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
13: Anche stanotte zero riposo.
14: Allora cambiamo sistema letto.
13: Non è il momento di spendere.
14: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
15: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
16: Chiudi gli occhi, che note sono?
17: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
18: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
19: Vuoi fare soldi veri?
18: Chiamami. Un thriller emozionante.
19: Scordatelo, ho chiuso.
18: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
19: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
18: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: In questa notte fantastica.
9: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
5: Ti porto via con me.
9: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
20: Sono un ragazzo fortunato.
9: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
21: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
22: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Electroni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, le interviste di Radio Italia, solo musica italiana. Stringimi allora. Segui la diretta in compagnia dei Negramaro, lunedì 25 maggio alle 15, in contemporanea su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: 11 con Neck, cioè Neck con 11.
1: C'è Stranger Things anche. Fermi tutti, che qua abbiamo dei caratteri, dei nuovi personaggi che si sbloccano nel sabato pomeriggio di Radio Italia. Manco lo sapevo. Sta riempiendo lo studio.
0: No, mi si è proprio arrovellato il cervello. Puoi dire tu gentilmente il titolo e l'artista in maniera decente? Grazie.
1: Neck, 11 su Radio Italia. Solo musica italiana.
0: Grazie, prego, mille per l'aiuto. Allora, ieri sappiamo che è stato un venerdì roseo per le nuove uscite. Tendenzialmente gli artisti un po' ci danno qualche
1: indizio.
0: Esatto. Sì. Ce n'è uno, c'è un artista nello specifico che invece ci ha sorpreso lanciando una canzone nuova, ed è Mr. Rain.
1: Si chiama Lunedì Nero la canzone, che poi, anche se è uscita di venerdì, va bene, dai, gliela perdoniamo. Accompagnata poi da un video che è già anche in rotazione su Radio Italia TV, con Mr. Rain che ha chiesto ai fan proprio cosa ne pensassero, ricevendo poi un'ondata di commenti, soprattutto positivi, che è una roba bellissima.
0: Anche perché era da Casa in Fiamme che Mr. Rain non usciva con una canzone nuova, e tutte queste canzoni saranno al centro del suo primo tour nei teatri, che è in programma in autunno.
1: Tutte le date su radioitalia.it. Laura pronta adesso, per l'annuncio. Sì, no, tuo, il palco è tuo.
0: No, gentilmente dillo tu, perché
1: faccio io.
0: Sì, grazie.
1: C'è Mr. Rain con Lunedì Nero.

0: non essere al lavoro in questo sabato pomeriggio, un piccolo inizio di weekend in relax.
1: Perché no? Sappiamo che ieri Cioffi era in studio di registrazione, quindi che cosa starà mai facendo? Probabilmente sta lavorando a musica nuova?
0: No, sta cucinando.
1: Giusto.
0: Non solo, ci sono Cioffi e Noemi, farfalle nello stomaco a Radio Italia, solo musica italiana.

0: di te. Giustamente, farfalle nello stomaco dopo pranzo.
1: Comunque anche lì ci vuole già il richiamino della merenda, perché sono le 16:42 a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 €. Scopri di più su Conad.it.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su Bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
9: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 €. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 €. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
8: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati sempre.

0: conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Sa,

0: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
1: Alla ricerca della qualità.
2: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
3: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
2: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?

0: Che belli sul finale quando si chiamano Alfa,
1: che bello.
0: Giova.
1: C'è proprio chiamate e risposte, è molto sì, molto carino.
0: Quando si dice realizzare sogni musicali, ce l'ha fatta proprio Alfa duettare con il suo idolo musicale di sempre, cioè Lorenzo Jovanotti. Il singolo che abbiamo appena ascoltato è la nuova canzone appunto che nasce dalla loro prima collaborazione che abbiamo appena ascoltato a Radio Italia Solo Musica Italiana, ed è un augurio un po' più ampio, non solo perché ha a che fare con il mare, con chi viaggia, ma al buon vento.
1: Certo. Vuol dire che comunque buon vento è buona fortuna, no? In generale buona vita, che sì. Poi altra cosa bellissima in questa collaborazione, secondo me loro già in generale Alfa e Jova sono due artisti che hanno un mood comunque un carattere molto simile, molto affine, stanno benissimo insieme, no? E proprio è stata presa bene anche dalla fanbase di entrambi loro questa collaborazione, apprezzatissima.
0: Noi lo sapevamo comunque in qualche modo che sarebbe uscita questa canzone, perché proprio il venerdì scorso, il 15 maggio, a Radio Italia Live, il concerto di Milano, Alfa ci aveva raccontato che sarebbe arrivata proprio presto questa nuova canzone, però poi si è corretto, perché si può dire, ma poi sì, un po' meno.
1: Ma sì, ha aggiustato un po' il tiro. Si è accorto anche lui che a volte vuoi dire una cosa, proprio ti sta scappando fuori, poi ti ricordi che ma non dovrei ancora dirlo effettivamente, ma ci ha fatto questo regalo. Poi la canzone nuova era già bella che pronta, in realtà stava soltanto aspettando che arrivasse il venerdì successivo per regalarla a tutti noi.
0: Possiamo dirlo?
1: Sì, diciamolo.
0: Dei giornalisti?
1: Sì, Maradona e Pelé.

0: Questo è il titolo, e per citare sempre Fulminacci e maledetti noi che ce ne dobbiamo andare, però diamo il benvenuto alla nostra Francesca Amendola appena arrivata in studio. Ciao,
1: davvero,
0: Fra, come stai?
1: Che peccato che ve ne andate. Ciao Laura, ciao Edo, ma io benissimo, però sono un po' triste, ma per andate via.
2: Ma non è vero, non ci
1: sono,
2: crede
1: malinconica.
2: Nessuno,
0: è il ciclo della vita, dobbiamo andarcene anche noi, via, basta.
1: Andiamo a riposare.
0: Esatto, andiamo a riposare.
2: Io non ho diete.
0: Allora, no, oggi è una giornata difficile per Laura.
1: Allora,
0: fra
1: il riposo del weekend ci sta.
0: Quello del guerriero, sì, anche.
1: Anche quello
2: del... Io sì, non ho detto niente, vi ho lasciato fare. Adesso fatemi fare gentilmente, perché se due così lasciati liberi. Ecco, grazie Andrea Rienti alla regia, Andrea Basso in redazione.
0: Qualche altro Andrea da ringraziare? Non ce l'abbiamo?
2: Non so, sicuramente c'è qualche nostro ascoltatore e anche ascoltatrice che si chiama Andrea, perché è unisex.
0: Prego, la lascio finire. Vada,
2: grazie,
0: prego,
2: gentilmente. Prego. Buona serata a tutti. Posso?
0: Vai.
2: A Radio Italia sono musica italiana, sono le 17:01. Ciao.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

i Bunda Bash e Alessandra Amoroso col Mambo Salentino su Radio Italia, solo musica italiana. E appunto a passo di mambo noi avanziamo nel pomeriggio di questo bellissimo sabato. Allora, abbiamo salutato Laura ed Edoardo che tornano domani, ma io saluto in regia un Andrea Rienti che non vedo da tempo, ma sono veramente felice. Ci sarai anche domani? Fai sabato domenica, ma anche tu, perché ti piace il team pomeriggio del weekend. Lo so, ci sono certi vantaggi, insomma. Allora, dalla regia partirà un sacco di musica, anzi vi voglio già dire che avremo tante belle chicche musicali, parleremo di live, di tour, notizie, ovviamente qualche singolo nuovo e anche, beh, in questo caso un bellissimo duetto. Parliamo di Eros Ramazzotti e Max Pezzali, perché Eros Ramazzotti, allora, tour mondiale per lui. Ieri sera ha fatto tappa a Lodz in Polonia per un concerto che è andato tutto esaurito, e adesso lo ascoltiamo in duetto con Max Pezzali. Questa canzone si intitola Come nei film.

canzone di Ligabue, eri bellissima su Radio Italia, solo musica italiana. Allora intanto saluto i primi che cominciano a mandare messaggi, sms, whatsapp, tra poco vi ricordo anche il numero, ma mi piace anche questa cosa che passa una bella canzone, voi pensate a qualcuno a cui volete bene. Come si può chiamare la dedica postuma? No, brutto, la post dedica, cioè la canzone che adesso è finita la vorrei dedicare. Allora in particolare saluto Gianni che si sta godendo questo pomeriggio in solitudine e relax. 331 995 0095, questo è il numero se volete per i vostri messaggi, ditelo con un titolo se volete o anche con una foto. Intanto le ragazze, ieri è uscito il nuovo singolo di Clara e San Giovanni che segna anche la loro prima collaborazione, ce l'ascoltiamo subito.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
6: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
7: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
6: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
8: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve, da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
9: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
10: L'imbattibile Sigma. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia, gusti vari Sigma un litro a soli 89 centesimi. Scopri di più su supersigma.com.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food e wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
14: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
17: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
18: Fino a 27 km con un litro.
19: 116 cavalli!
20: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.

0: Stanno arrivando in radio un sacco di messaggi poetici, tra poco ve ne leggo qualcuno. Intanto questa era la canzone di Achille Lauro, Comuni Mortali, su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso aggiornamenti traffico con Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
3: Buonasera. In Sardegna, sulla statale 128 centrale sarda, il traffico è rallentato. Causa incidente sull'incrocio Lago Gusana, statale 389 Budduso e Correboi. In Puglia, sulla statale 106 Ionica, corsia chiusa, materiali dispersi sull'incrocio stazione di Chiatona, statale 106, diramazione Ionica, direzione incrocio Taranto. In Lombardia, sulla statale 36 Lago di Como dello Spluga, c'è corsia chiusa per incidente sull'incrocio di Briosco, direzione incrocio Monza, statale 527 Bustese. Torniamo in Sardegna, sulla statale 130 Iglesiente, dove c'è tratto chiuso per incendio dopo la variante di Siliqua e prima dell'incrocio Domus Novas, direzione Iglesias, statale 126 sud-occidentale sarda. In Lombardia, statale 10 Padana Inferiore, rallentamenti per incidente sull'incrocio di Casteggio, statale 35 dei Giovi. Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, il traffico è rallentato sullo svincolo zona industriale, direzione Catania. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS, Radio Italia e...
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: su Radio Italia sono Musica Italiana. Abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo di Brash, che appunto ascoltiamo da ieri, andrà ad arricchire la scaletta dei suoi prossimi concerti.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
10: Deposito Super Smart Premium.
11: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
13: E se fosse solo colpa mia?
14: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
13: Cosa è cambiato?
14: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
17: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
16: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
18: Questa sfida la vince Gianlu.
19: Sono proprio curiosa.
16: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
20: Un posto così non si trova da nessuna parte.
16: Per vivere esperienze uniche.
19: Ti senti di darmi subito un top?
20: No.
16: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
21: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
22: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: al mio paese, Serena Brancale, Levante Delia su Radio Italia, solo musica italiana. E dopo loro tre vi leggo tre messaggi. Allora c'è Viviana da Milano e la leggerezza del weekend, il disordine nel mio armadio e l'armonia delle vostre canzoni, ed è Simo. E poi messaggio: annullate la malinconia, baci da Claudia da Matera. Ma che poesia e quanta leggerezza, insomma. A proposito di armadi, credo anche con la temperatura e il cambiamento, forse anche cambio armadi, fatemi sapere. Intanto parliamo di belle fresche novità ed è romantica fra le novità di Radio Italia sulla musica italiana che suoniamo da ieri, e racconta la fine di un amore. E si parla proprio di Ultimo, che appunto questo amore che guarda senza rancore, i videoclip che lo potete già vedere su Radio Italia TV, e confronta la quotidianità della ragazza al centro del nuovo brano interpretata dall'attrice Viola Simmini, e ovviamente la giornata tipo di Ultimo, quindi se lei prende i mezzi pubblici, lui invece è l'autista privato, lei al computer, lui suona il pianoforte. Insomma, è tutto da vedere, ma soprattutto da ascoltare. Ultimo, romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Buon viaggio, Cher de Love, Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana, canzone proprio dedicata a chi è in viaggio, chi è in movimento. Insomma, buon weekend, buon fine settimana a tutti. E parliamo di calcio e ce ne andiamo a New York. Allora, in vista dei mondiali, il sindaco di New York, Zoran Mandari, ha deciso di trasformare le strade della città in campi da calcio. È un progetto proprio dedicato, che prevede 50 vie davanti alle scuole che vengono proprio chiuse al traffico, quindi in totale sicurezza, a disposizione dei ragazzi per giocare. La partecipazione è ovviamente gratuita, anche perché lo scopo dell'iniziativa è restituire spazi delle città alle persone che la abitano e sottrarli alla confusione e al traffico. Idea accolta con grande entusiasmo, anche perché New York ospiterà 8 partite dei mondiali, ma visto il costo dei biglietti soltanto le persone benestanti potranno permettersi di andare a vedere. Allora, quantomeno, dice, ma perché non ci riappropriamo, insomma, di questo sport? Quindi, ma dal calcio torniamo alla musica. Anzi, per la verità io parlerei di è il periodo giusto? Siete innamorati? Siete innamorate? Fatemi sapere, perché sono molto curiosa. Io ne approfitto per farvi ascoltare la canzone di Enrico Nigiotti. E questo mese lui ha dato il via al suo tour. Prossima tappa sarà il 1° giugno a Guglionesi, in provincia di Campobasso. La sua canzone, Maledetti Innamorati.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita è come cose su Radio Italia, solo musica italiana. Devo salutare Teresa da Palermo che sta preparando un sugo fantastico, pomodori e melanzane per gli spaghetti con voi in sottofondo. Poi lei mi ha mandato anche il video con l'audio proprio per testimoniare che veramente stavo sentendo la radio. Teresa, abbiamo l'acquolina in bocca. Facciamo i complimenti a Filippo che mi scrive: ciao, fatemi complimenti perché ho vinto una gara di scherma. Vi seguo sempre, siete la mia radio preferita. Ciao Filippo, complimenti davvero. A proposito di sport, ho trovato la notizia che fa per voi. Allora, sapete che lo sport, insomma, ai massimi livelli, insomma, è una cosa fantastica. E poi ci sono delle gare cretine, no? Delle cose. Ne ho trovata una veramente fantastica, però state lì, anche perché la musica innanzitutto. E a proposito, ecco, di canzoni nuove, ne stavamo parlando. Poco più di un mese fa Biagio Antonacci è tornato con una nuova canzone che dovrebbe essere il primo passo verso il suo prossimo album. Si intitola You and Me.

0: You and Me, la canzone di Biagio Antonacci su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
7: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
6: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
8: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi set informativo.
9: Case a un euro o poco più, ogni giovedì alle 21.30 su Real Time.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
13: Sì.
12: Quando ti dicono che è misura.
13: Sì.
12: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
14: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
15: Bertolotto, cambiare le porte.
16: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Arenella in Sicilia. Dirette, animazioni, DJ set, ovviamente la grande musica italiana. E con noi ci sarà anche Marco Masini. Fai le valigie, parti anche tu. Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort. L'estate di Radio Italia Solo Musica Italiana suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia, ci vediamo là.
17: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
18: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
19: Siete veramente perfetti.
20: Grazie Octopus di esistere.
17: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
21: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
22: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, le interviste di Radio Italia, solo musica italiana. Stringimi allora! Segui la diretta in compagnia dei Negramaro. Lunedì 25 maggio alle 15 in contemporanea su Radio Italia, Solo Musica Italiana e Radio Italia TV.

0: Quando sei in casa, ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, fammi sentire Radio Italia.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

0: del Sud.
1: Melodrama, Angelina Mango su Radio Italia, solo musica italiana. E dalla musica passiamo agli aggiornamenti traffico con il nostro Alberto Alfano.
2: In viaggio con Radio Italia, ANAS e...
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Buonasera. In Liguria, sulla 7 Serravalle Genova, traffico rallentato in uscita ad Isola del Cantone, provenendo da Milano, direzione Genova. Lombardia, sulla 9 Leinate Como Chiasso, c'è una coda tra Como Monte Olimpino, Como Grandate, traffico congestionato, direzione Leinate. Ci spostiamo in Campania, dove sulla statale 163 Amalfitana il traffico è rallentato per incidente sull'incrocio Conca dei Marini, strada statale 366 di Agerola. In Puglia, sulla statale 106 Ionica, corsia chiusa, materiali dispersi sull'incrocio stazione Chiatona, statale 106 diramazione Ionica, direzione incrocio Taranto. In Sardegna, sulla statale 130 Iglesiente, c'è un incendio dopo l'incrocio variante di Siliqua e prima di Domus Novas, direzione Iglesias, strada statale 126 Sud Occidentale, Sarda. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Una distrazione può costarti la vita e quindi quando guidi, guida e basta.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
5: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

canzone di Sara Toscano, Atlantide, su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, in tanti che ci ascoltano durante il fine settimana, insomma, chi fa sport, chi per divertirsi, chi in maniera agonistica, insomma, si sa, lo sport ha delle regole, il bello è proprio quello, la lealtà, c'è un'etica. Attenzione, attenzione però, perché domani a Las Vegas il via alle Olimpiadi per dopati. Si chiamano Enhanced Games. In pratica, allora, c'è un gruppo di miliardari vicini a Trump che hanno deciso, dice, ma perché non ci inventiamo una serie di gare belle intelligenti, belle utili, per mettere, ovviamente per puntare in qualche modo, cioè stimolare alcuni atleti a fare da cavia in pratica. Allora, la regola qual è? Cioè, ti devi dopare per vedere se riesci a battere uno dei record mondiali. Ci sono tante discipline, per esempio c'è il nuoto, insomma ce ne sono diverse, però naturalmente il CIO è chiaramente contro, non è d'accordo, perché lo sport è tutt'altro, ma soprattutto la riflessione che stanno facendo in tanti è che non si tiene in conto affatto la salute degli atleti. È un po' come fare una gara cretina: metto un secchio di 20 kg di gelato e dico, adesso se te lo mangi poi dopo ti do un premio, ma ti senti male, cioè voglio dire, una roba folle. Torniamo invece alla musica e soprattutto dal vivo, anzi state lì fermi, prendete nota, perché lunedì alle 15 ci saranno i Negramaro, ospiti di Radio Italia Solo Musica Italiana, per un'intervista in diretta, e questa è la loro estate.

0: l'estate, Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Alla ricerca della qualità.
2: La sentite?
3: È Carlotta.
2: La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
2: Porca vacca, non sul tappeto!
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Nuovo Toyota Echo Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota Echo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
3: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli. Perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.000.

Amici per errore, questo è il titolo della canzone di Tiziano Ferro su Radio Italia, solo musica italiana, e parliamo di un nuovo album. Allora, ieri è uscito il nuovo album di Samurai J, Amatore, celebrato con una grande festa che si è tenuta a Milano, e sui nostri social potete vedere un video estratto proprio dal party a cui hanno partecipato anche Belen Rodriguez, che fa un cameo in Ossessione. C'è Serena Brancale che collabora con Samurai in un brano, e anche la mamma dell'artista campano, anche lei presente nel disco con un duetto. Samurai J racconterà Amatore, che peraltro è il suo cognome all'anagrafe, nel nostro format traccia dopo traccia a cura della nostra redazione. Presto potete trovarlo sul nostro sito, sul nostro canale YouTube. Samurai J, adesso Flamenco Paranoia.

sono la signora Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana, e a chiudere io vi auguro una fantastica serata. Poi naturalmente ci ritroviamo domani, grazie mille a tutti quanti voi, grazie ad Andrea Rienti in regia e da me Francesca Mendola, è tutto a Radio Italia, solo musica italiana alle 19.

0: flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Stati Uniti e Iran, secondo fonti di stampa, Trump valuta l'attacco decisivo per porre fine alla guerra. Rubio, possibile accordo nei prossimi giorni, Teheran, l'intesa ancora non c'è. 34 anni fa la strage di Capaci, Mattarella ha segnato la storia della Repubblica, Meloni. Dalla memoria si costruisce un futuro libero dalla paura. Il Papa ad Acerra, oscuri interessi mortali avvelenano la terra dei fuochi. Il pontefice alle famiglie delle vittime dell'inquinamento dice un esercito di pace guarirà questa terra. Il governo proroga fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti, stanziati 200 milioni per gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero previsto da lunedì. Esplosione in una miniera di carbone nella Cina nord-orientale, oltre 90 i morti, si cercano ancora dispersi, è il più grande disastro minerario del paese degli ultimi 17 anni. Ultima giornata di Serie A, alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, live su Sky Sport Calcio, domani sera i verdetti per la corsa alla Champions e per la salvezza. L'attesa è finita, fine settimana con un anticipo d'estate in tutta Italia, l'anticiclone africano porterà temperature oltre 30 gradi, in particolare su Lombardia e Piemonte.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne cieli in genere sereni ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole e clima estivo quasi ovunque. Da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specialmente sul basso Tirreno. In giornata, focolai temporaleschi più organizzati potranno formarsi sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, nonché sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
6: Il meglio di Buone Nuove anche di sera, dalle 7 alle 9, con Savio e Montieri.
7: Buon sabato sera a tutti, salutiamo
8: benvenuti.
7: Andrea Rienti regia, buonasera Cicci.
8: Benvenuti nel meglio delle buone nuove con noi Salvi Montieri e Cicci.
9: Eccomi qui, certo, ecco, ciao a tutti, siamo pronti questa sera per ascoltare le gags che ci sono venute a trovare durante la settimana.
7: Grazie. Le gags che ci vengono a trovare.
9: Grazie ai loro personaggi.
7: Va bene, i personaggi che vengono a trovarci nel corso della settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9 del mattino, nelle buone nuove
8: su Radio Italia, solo musica italiana.

0: domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: E nel meglio delle buone nuove a Radio Italia sono musica italiana. Con noi questa sera c'è Roberto.
1: Eccomi, come ogni fine settimana, eccomi qua. Voi o per voi questa frase scritta e pensata da me medesimo. Bene. L'unica maniera per realizzare i propri sogni è svegliarsi.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
6: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429€ e materasso Memory Way Air a 329€. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, info e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Lande, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
2: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
3: L'imbattibile Sigma. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sigma un litro a soli 89 centesimi. Scopri di più su supersigma.com.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 15 maggio in Piazza Duomo a Milano sta per tornare. Domani dalle 21 su Radio Italia TV.

0: mia.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
2: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
2: Buonasera da Alberto Alfano. Per il traforo del Monte Bianco code in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur. In Liguria sulla 26 Genova Voltri Gravellona-Toce coda di 1 chilometro tra il bivio a 26 e 10 Genova Ventimiglia e Masone. Incidente in direzione Gravellona-Toce. In Lombardia sulla statale 36 Lago di Como dello Spluga traffico rallentato per veicolo in avaria sull'incrocio Bellano direzione incrocio Monza strada statale 527 Bustese. Umbria sulla statale 3 bis Tiberina la E45 c'è stato un incidente sull'incrocio statale 219 di Gubbio e Piandassino direzione incrocio Viterbo Terni. In Sardegna sulla statale 198 di Seui e Lanusei traffico rallentato presso l'incrocio Casa Cantoniera Santa Maria in direzione incrocio Casa Cantoniera Santa Lucia strada statale 128 centrale sarda. Buon viaggio con Radio Italia solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS, Radio Italia e
3: l'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: parliamo invece di un personaggio abituato a vincere nella sua vita, perché vogliamo parlare di lui, che sentiamo in occasione di Olimpiadi invernali, gare di sci, insomma in periodi di neve. Ci riferiamo ad Alberto Tomba, che ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato molto di sé.
1: Guarda caso.
0: Ecco, ed ha parlato anche di un possibile futuro matrimonio.

0: Max, proviamo a chiamarlo?
1: Ma non starà spolverando le medaglie?
0: Può essere.
2: No, le coppe.
0: Ciao Alberto.
2: Ciao, ciao, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, come state?
0: Bene, tu?
2: Ma sì, purtroppo devo dire che era meglio se non la facevo quell'intervista lì. Devo dire che mi sta rovinando la vita, mi sta rovinando.
0: Ma perché, scusa?
2: Ma da quando ho detto che forse nella vita un giorno magari mi sposo, sono fuori di casa la folla delle mie spasimanti che si offrono come spose.
0: No, no, dai.
2: Solo che sai, non sono mica più le ragazze dei tempi in cui Alberto faceva 50 vittorie in Coppa del Mondo, 5 medaglie olimpiche, di cui 3 d'oro e 2 titoli mondiali. Hai presente, no?
0: Beh, certo.
2: Quegli anni in cui ero l'Albertone nazionale.
0: Sì, Alberto, abbiamo capito. Diciamo che le tue fans non sono più giovanissime, ecco.
2: Giusto, pensa che la più agguerrita delle mie spasimanti si chiama Marisa. Ed è una che sa più denti d'oro lei che io medaglie. Credevo che si fosse mangiata il mio medagliere, credevo.
1: Addirittura.
2: Sì.
0: Ma no, Alberto, non bullizzare le tue fans. E poi anche tu non sei più proprio un ragazzino, tra poco spegnerai 60 candeline.
2: Sì, sì, d'accordo, ma io sono io che spengo loro, mica loro che spengono me, hai capito? Alberto è sempre giovane, forever young, come cantava Dylan di Beverly Hills 90210.
1: Ma no? Ma no, era un altro Dylan.
0: Vabbè, comunque per ora niente matrimonio allora?
2: Ma guarda, dai, mi avete fatto cambiare idea, ragazzi. Marisa! Marisa, dai, vieni qui che ti sposo! Che se vendiamo le mie medaglie e i tuoi denti viviamo da nababbi, viviamo!
0: No!
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Pronto?
5: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
8: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49 euro e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19 euro. E acquistando 2 prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
7: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Fino a 27 km con un litro.
10: 116 cavalli!
11: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
12: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
15: Deposito Super Smart Premium.
14: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
16: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
17: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
18: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
17: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World.

0: scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: ma sono matta.
1: Adesso ci colleghiamo con Matteo Renzi. Ciao Matteo.
2: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Paolino e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Caro Matteo, dove sei di bello oggi?
2: Oggi sono a Londra e Londra vuol dire
1: Re Carlo.
2: Carlo.
3: Hello.
2: Ciao Carlo.
1: Buongiorno.
3: L'altra sera ho seguito vostra trasmissione italiana con satellite qui da Londra di Fabio Fazio, che tempo che fa,
1: sì.
3: E ho visto che era ospite Roberto Bolle.
1: Sì.
3: Roberto Bolle, grande ballerino, sì, che è venuto ospite da me a Londra, a Die Grove, dove ho tenuto una cena con tante personalità del mondo dello spettacolo.
1: Sì.
3: Avrei preferito però ci trovassimo tutti.
1: Dove?
3: A Sandringham.
1: No.
3: Sandringham. Mi piace dirlo, scusate.
1: Abbiamo capito.
3: A Die Grove ci siamo trovati bene. E c'è Roberto Bolle, sì, da Fazio ha parlato di protocollo che bisogna, sì, seguire quando si incontrano i reali d'Inghilterra.
1: Sì.
3: E giustamente ha raccontato che una volta lui, anni fa, ha incontrato mia madre.
2: È vero, sì.
3: No, il protocollo era molto più severo. Sì, io, sì, sono più alla mano.
1: Sì.
3: Tant'è vero che Camilla ha voluto accogliere Roberto Bolle in tutù.
1: No. Ma come?
3: Ma la cosa che purtroppo è accaduta,
1: qual è?
3: Avrei voluto non accadesse mai.
1: Qual è?
3: Che Camilla ha voluto farsi insegnare da Roberto Bolle alcuni passi di danza,
1: no,
3: di danza classica.
1: Ah, sì.
3: Ha iniziato a fare un plié, poi un relevé,
1: oh mamma,
3: poi un passé, un retiré, un passé. All'arabesque. Siamo dovuti correre al centro della London Orthopedic Clinic.
1: No.
3: Ringrazio tutto il personale medico per aver accolto Camilla e anche il fabbro che ha dovuto rimediare agli zoccoli di Ferri. Scusate, ho una telefonata.
1: Sì. No, chi è?
3: È William.
1: Oh. Ah.
3: Dimmi William.
4: Che succede?
3: Hai preso palo? No. Non importa, la prossima volta farai gol. Ah, hai preso palo con macchina?
1: No.
3: Hai preso palo con la Bentley?

0: Ah vabbè, ma abbiamo l'assicurazione. È scaduta l'assicurazione?
1: No! Ma porca di quella miseria, non è possibile una cosa del genere! Non ti presto più macchina!

0: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Hello. Radio Italia, Only Italian Music, sono le 20.
1: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: chef Cannavacciuolo, si tenga forte, perché allora ora le darò una notizia che sono sicuro non prenderà molto bene.
1: Sì. E che notizie mi dovete dare?
0: Allora, anche se forse non ce n'era bisogno, il New York Times ha proposto una versione economica della pasta alla carbonara.
1: È quella, la pasta alla carbonara, è già un piatto economico.
0: A detta dell'autorevole giornale statunitense, il guanciale può essere tranquillamente sostituito dalle acciughe sott'olio.
1: Ma che stai dicendo, Mondier? Sì. Le acciughe sott'olio al posto del guanciale?
0: Così
1: mamma mia, che pugnalata, è data una pugnalata.
0: Mi dispiace, dicono che il risultato sarebbe più sapido ma anche più veloce ed economico dell'originale.
1: Sì, ma è una schifezza, ci manca solo che ci metto l'aglio e la schifezza è completa.
0: Infatti tra gli ingredienti, sempre secondo il New York Times, ci starebbero bene anche due spicchi d'aglio per insaporire il tutto.
1: No, sti americani la devono finire di cambiare i gusti in tavola. Ma corro subito da Joe Bastianich e ci faccio vedere io come si cucina la carbonara. Addios!

0: il meglio delle buone nuove in Radio Italia.
1: È la radio che ci fa cantare.
0: Come ha cantato Jasmine.
2: E quando arriva la notte,

0: che c'è sconfitti a metà. La vita può allontanarci, la morta poi continuerà.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
6: Le creme fluide da 250 ml, multiuso da 200 ml sono a 2,29 euro. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema Jasmine Mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
5: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Ma perché lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Perché non lo fai?
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati senza uso di antibiotici.
10: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
12: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
13: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
12: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
14: Questa sfida la vince Gianlu.
15: Sono proprio curiosa.
12: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
16: Un posto così non si trova da nessuna parte.
12: Per vivere esperienze uniche.
15: Ti senti di darmi subito un top?
16: No.
12: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
17: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
18: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su Radio Italia.

0: scatenatissima l'Italia. Invece
1: grandissima, grandissima.
0: A Roma, gli internazionali di Roma, d'Italia, a Roma. Complimenti a Borelli e Vavassori che hanno
1: vinto
0: con il doppio. E poi, naturalmente, i complimenti più grandi vanno a lui che dopo 50 anni da Adriano Panatta ha vinto Jannik Sinner.
2: Buongiorno a tutti.
1: Oh, complimenti.
2: Grazie, ciao Enten, ciao Antonio, ciao Paolo.
0: Abbiamo visto.
1: Hai vinto, bravo.
2: È stata una bellissima partita. Complimenti a Rud. Rud ha giocato, certo, ha giocato molto bene. E fortunatamente a Gevinten è stata una partita un po' duren rispetto alle altre.
0: Era la finale, voglio dire,
1: però ce l'hai fatta.
2: Poi mi ha fatto molto piacere che il signor Mattarella
0: sta cosa del signor anche ieri. Il presidente, signor presidente Mattarella.
2: Ah, sono contento che Sergio si è alzato in piedi.
0: Vabbè, che è ironico il nostro presidente.
1: Certo.
2: Si è alzato in piedi come Pertini nell'82. Sì. È stata una grande emozione.
1: È vero.
2: Voglio svelarvi che quando stavo salendo per la premiazione, Panatta ha tentato di farmi lo sgambetto.
0: No, ma non è vero, dai.
1: No, ti ha anche abbracciato. Poi.
0: Panatta, che 50 anni fa vinse lui, sono passati 50 anni e tu hai riportato il trofeo.
2: Sì, stavo per urlare come Rocky Adriana.
0: Va bene.
2: Adriana. No, tutto bene.
0: Tutto bene. Roland Garros adesso?
2: Sì,
0: che è già iniziato,
2: Come iniziato? È iniziato
0: già ieri.
1: Sì.
0: Con le qualificazioni.
1: Non lo sapevi?
2: No.
1: Come? Non ti ha detto niente Helmut?
0: Ma tu entrerai dopo e arriverai dopo.
2: Speriamo.
1: Sì. Tranquilla.
0: Sei già stanco?
2: Sì.
1: Vabbè. Ci crede.
2: Va bene. Vado allora ad allenarmi.
0: Vai, allenati perché ti aspettiamo.
1: Dai.
0: In bocca al lupo.
1: Forza, Yannick.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: E su Radio Italia sono musica italiana nel meglio delle buone nuove. Questa sera con noi c'è sempre Roberto.
1: Mi piace il vostro entusiasmo, proprio grazie. Bello, genuino. Una frase proprio sull'entusiasmo di Ralph Waldo Emerson, che dice: niente di grande è stato mai raggiunto senza l'entusiasmo.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
3: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: In questa notte fantastica.
7: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente unico. La nuova avventura di Jovanotti.
8: Ti porto via con me.
7: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
9: Sono un ragazzo fortunato.
7: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.

0: Fiorentina. La Juventus ha messo a forte rischio la qualificazione alla Champions. Sotto processo, oltre ad alcuni giocatori, c'è anche ovviamente l'allenatore Luciano Spalletti, che però, va detto, si è subito assunto le sue responsabilità. Anzi, Max, dimmi, se sei d'accordo, io proverei a chiamarlo Spalletti.
1: Perché poi risponde.
2: Ma sì, dai, su, via. E che sarà mai? Gli è una sconfitta come un'altra.
0: Insomma,
2: nella vita ci sono problemi molto più grandi, che se stiamo a vedere ogni partita persa gli è una goccia nel mare delle cose brutte.
0: Beh, se la mette così
2: Perché poi ci sono cose peggiori. Se vi racconto cosa gli è successo a mio cognato.
1: Ma perché? Cos'è successo a suo cognato?
2: Guarda, una disgrazia immane. La moglie ha dimenticato il freezer aperto e lui ha dovuto buttare via 5 kg di caciucco sul gelato che gli aveva preparato la sua mamma di Livorno, capite? E meno male che la squadra del cuore di mio cognato ha vinto, se no dava ancora più di matto.
0: Perché poi, mister, che squadra tiene suo cognato?
2: Che domande, la Fiorentina, no? Vi dico la verità, l'ho fatto anche un po' per lui, insomma.
0: Però, scusi mister, ci dispiace per suo cognato, ma non penso che i tifosi della Juve siano d'accordo.
2: Perché poi non hanno mai mangiato il caciucco della mamma del mio cognato. Ma poi, su, via, che ci andavamo a fare in Champions? Rischiavamo di perdere la finale per la decima volta. No. Diciamo che ho voluto evitare una delusione.
1: Ma non so se sia stata la scelta giusta.
0: Piuttosto, si incontrerà con Elkan nei prossimi giorni?
2: Sì, perché poi siamo d'accordo di vederci domani e sono sicurissimo che col pranzo che faremo si appianeranno tutti i contrasti.
0: Cosa glielo fa pensare?
2: È perché lo porto a pranzo dalla mamma del mio cognato che rifà i 5 kg di caciucco.

0: Ciao a tutti, sono Arisa, un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia con tutto il cuore, a presto, ciao.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: qui sta sotto di te.
1: Ci dobbiamo salutare.
2: Salutiamo, ringraziamo in regia Andrea Rienti.
1: Grazie Andrea.
2: Arrivederci Cici.
3: Arrivederci e a risentirci a domani sera. E poi naturalmente ringraziamo anche i nostri amici Maccas Bierucci
2: e Daniele Ceva.
3: Daniele Ceva.
2: Grazie per la collaborazione alle gag. Arrivederci Cici.
3: Hanno collaborato i testi. Arrivederci piccolini.
2: Va bene, noi ci ritroviamo domani. Mi raccomando, domani sera alle 7 di sera. Ciao.
4: Il meglio di Buone Nuove anche di sera con Savi e Montieri vi dà appuntamento a domani dalle 7 alle 9.
5: Oh, si sono già fatte le 9 di sera, guaglio!
4: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
6: In primo piano c'è sempre l'attesa per le decisioni da parte di Trump sul Golfo Persico. Stati Uniti e Iran vicini a estendere la tregua di 2 mesi. Trump ha sentito in serata i leader del Golfo Persico, accetto solo un'intesa che comprenda l'uranio, così dice. Trattativa in corso, speriamo vada a buon fine, così dice ministro Leo sull'ipotesi di una deroga al patto di stabilità, come chiede il governo italiano. Da Bruxelles segnali di apertura e la conferma del ministro Tajani. Capaci ha segnato la storia della Repubblica, le parole di Mattarella nell'anniversario della strage in cui è morto fra gli altri il giudice Falcone. A Palermo la commemorazione e la lettura dei nomi delle vittime. In 12.000 persone in piazza da Cerra nel Napoletano per la visita del Papa, scardinate la cultura della prepotenza, le parole di Leone che ha incontrato le vittime della Terra dei Fuochi. Sono rientrate in Italia le salme dei sub morti alle isole Maldive, tutti i corpi ritrovati in una porzione della grotta. Le autopsie saranno effettuate a Gallarate a partire da lunedì, mentre gli inquirenti stanno cercando di dare una risposta a quello che è accaduto. Gran premio del Canada di Formula 1, Russell vince la sprint, alle 22 le qualifiche e poi la Serie A. Bologna-Inter finisce 3-3, questa sera c'è Lazio-Pisa. Tra domani e mercoledì la prima ondata di calore del 2026, temperature fino a 35 gradi al centro-nord, più fresco e instabile al sud, caldo record anche in Francia e nel Regno Unito.
4: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week, l'appuntamento del weekend con Daniela Cappelletti.
7: Radio Italia Music Week torna puntuale ogni sabato sera qui su Radio Italia, solo musica italiana. Buon weekend da parte mia, sono Daniela Cappelletti, sto per raccontarvi le notizie musicali più importanti che abbiamo vissuto nell'ultima settimana appena trascorsa. E partirei da una data: venerdì 22 maggio è uscito Amatore, ovvero l'album di Samurai J, che contiene anche il nuovo singolo Flamenco Paranoia. Presto lui sarà protagonista di una nuova puntata del nostro format Traccia dopo Traccia e ci racconterà tutto su questo disco. Anche Tiziano Ferro però ha pubblicato un nuovo album, si tratta dell'edizione deluxe di Sono un grande e all'interno ci sono diverse collaborazioni tra cui quelle con Giorgia, Dito nella piaga, Shiva e Lazza. Ascoltiamo proprio il brano con Lazza ed è Perdono.

C'è già aria di estate con Le ragazze, il nuovo singolo di Clara e San Giovanni, che è in onda da ieri su Radio Italia Solo Musica Italiana. Il brano, con il suo ritmo latino, promette di tenerci compagnia per i prossimi mesi. Anche Alfa e Jovanotti hanno pubblicato una nuova canzone insieme, si chiama Buon Vento. Per Alfa questo duetto è un cerchio che si chiude, perché il suo primo concerto a 5 anni è stato proprio di Lorenzo Jovanotti. Li ascoltiamo.

Si è aggiunto un nuovo appuntamento al tour con cui i Pooh celebrano i 60 anni di carriera. Si intitola Pooh 60, la nostra storia, notte a sorpresa, e si terrà il 24 di ottobre a Bologna. Proprio questa città ha fatto da sfondo alla nascita della band ed era il 1966. Ascoltiamo la canzone che dà il nome all'evento, Notte a sorpresa, i Pooh.

Radio Italia Music Week, vi parlo anche di Francesca Michelin, perché ha annunciato il suo nuovo disco che si intitola Magia Bianca ed è in uscita il 12 di giugno. Come suggerisce il titolo, si tratta di un concept album che tratta tematiche legate all'esoterismo. Francesca Michelin lo porterà sicuramente live nel suo Strega Comanda Summer Tour. Ascoltiamo il singolo che precede questo disco, si chiama Una donna non può.

0: Infine vi parlo di Ultimo, perché su Radio Italia Solo Musica Italiana è arrivato anche Romantica, proprio il suo ultimo pezzo. Il brano anticipa il nuovo album Il giorno che aspettavo, fuori il 19 giugno, e intanto mancano meno di 2 mesi a Ultimo 2026, La favola per sempre, cioè il concerto evento del 4 luglio a Roma, per cui ci saranno 250.000 fan presenti. E in attesa di sentirlo live ascoltiamo proprio Romantica. Prima però vi do appuntamento alla prossima settimana, al prossimo weekend, sempre con Radio Italia Music Week, tutti gli aggiornamenti sulle novità musicali della settimana. Intanto buon weekend e fate un salto sul nostro sito radioitalia.it. Baci!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto.

0: Radio Italia Music Week torna sabato prossimo alle 21.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, dopo sole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
15: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DICE nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DICE non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.ice.it.
16: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
17: L'imbattibile Sigma. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia Gusti Vari Sigma un litro a soli 89 centesimi. Scopri di più su supersigma.com.
18: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione

0: con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Sei invitato a Radio Italia Party.

0: Luca Camorcia, Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
3: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Sono Paoletta, questo è l'appuntamento del sabato sera che parte alle 22 con Radio Italia Party, la musica italiana remixata dai migliori DJ producer italiani. E iniziamo con una delle canzoni più ascoltate al momento, Safe. Buona domenica, ma questo è il remix di Tony Penn.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Pronto?
2: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: 5 Step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie, Octopus, di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: L'appuntamento del sabato sera è con Radio Italia Party, parte alle 22 insieme a Paoletta e Luca Camorcia, ma soprattutto insieme alle produzioni di tanti DJ italiani. E ripartiamo con Salda Vinci e Per Sempre Sì, il remix è di

0: Il remix di Ivano Petagna per Stelle Gioie in Radio Italia Party.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: In Sicilia con pochi euro puoi comprare un rudere.
5: Ho capito cosa poteva diventare.
4: Per trasformarlo in una casa da sogno. Ogni avventura ha i suoi rischi.
6: C'è umidità.
4: Ma per chi ci prova, il sogno diventa realtà.
7: Mi fa stare bene.
4: Case a un euro o poco più. Ogni giovedì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
8: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
9: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
8: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: E sabato sera dalle 22 c'è l'appuntamento con Radio Italia Party e tornano anche i Pinguini Tattici Nucleari.

con Marrakesh, Madame Marrakesh, era il remix di Blaster Boys in Radio Italia Party. Finisce qui, vi saluto, vi do appuntamento a tra pochi minuti a Santa Maria della Versa per un DJ set insieme a me, Paoletta. L'appuntamento per Radio Italia Party è sabato prossimo alle 22 anche con Luca Camorcia. Ciao a tutti e inviate i vostri lavori a Radio Italia Party @radioitalia.it.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAIG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio

0: Bam bam, bambina.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Lignano Sabbiadoro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Speciale Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, buona domenica a chi è all'ascolto. È domenica 24 maggio 2026. Tanta Italia al voto oggi, domenica 24 e domani, lunedì 25 maggio. Circa 700 realtà locali alle urne, eventuali ballottaggi domenica 7 e lunedì 8 giugno. Mangiare sano ritarda l'arrivo del ciclo nelle ragazzine. Una dieta sana potrebbe contribuire a posticipare l'arrivo del ciclo mestruale nelle ragazzine, aspetto associato a migliori esiti di salute a lungo termine per la donna. Lo rivela uno studio di esperti del Fred Hutchinson Cancer Center di Seattle, Stati Uniti, che ha coinvolto oltre 7.500 bimbe di età compresa tra i 9 e i 14. Per la prima volta i ricercatori hanno studiato il legame tra particolari diete e l'età in cui sono iniziate le mestruazioni. Le bambine hanno compilato dei questionari sulla loro dieta ogni 1-2-3 anni e riferito la loro età al momento della prima mestruazione. I ricercatori così hanno valutato la dieta giusta per le ragazze rispetto a due modelli dietetici consolidati. Più punti agli alimenti più sani, verdure, legumi, cereali integrali, mentre gli alimenti non salutari come carni rosse e lavorate, grassi trans, il sale, vengono assegnati meno punti. Viene misurato così il potenziale complessivo della dieta di causare l'infiammazione dell'organismo. Tra gli alimenti collegati a una maggiore infiammazione vi sono appunto le carni rosse lavorate, i cereali, ma quelli raffinati e le bevande ad alto contenuto energetico. Sono oltre 1.430.000 gli italiani che oggi convivono con la demenza, un numero destinato a salire, con i casi che si prevede diventeranno 2.200.000 entro il 50, facendo registrare una crescita del 54%. E l'Italia è il paese europeo dell'Unione con la più alta quota di persone con demenza in rapporto alla popolazione. Il 2,4% è una percentuale che si stima passerà al 4,2% nel 2050. In tutta l'Unione le persone con...

0: Mensa passeranno da quasi 9,1 milioni dell'anno scorso a oltre 14,3 milioni nel 2050. Il documento contiene poi dati sulla prevalenza della demenza in Europa, il 27% dell'Unione Europea, più altri 11 extra Unione. Ottenuti in laboratorio i primi follicoli piliferi funzionanti, capaci di generare e far crescere il fusto del pelo, sono stati prodotti da un team di ricerca giapponese grazie a una nuova tecnica che prevede l'utilizzo di tre tipi di cellule. Il risultato è frutto di uno studio per ora sui topi, in futuro potrà aprire la strada a nuove terapie rigenerative contro la calvizie e l'alopecia, oltre che alla produzione in laboratorio di follicoli per il trapianto. I ricercatori hanno prodotto i follicoli partendo dalla ricetta classica, che prevede due ingredienti base: le cellule staminali epiteliali, che generano il capello, e la cellula della papilla dermica. Sono quelli che inviano segnali di crescita. Si basa sull'analisi di circa 200.000 cellule, la mappa più dettagliata mai ottenuta nell'interfaccia materno-fetale, cioè la zona di contatto estremamente dinamica e complessa che mette in comunicazione l'organismo della mamma con il feto in via di sviluppo. Il risultato è di un gruppo di ricercatori in California, a San Francisco, che è riuscito a identificare diversi tipi di cellule, monitorare lo sviluppo, comprenderne il legame con le possibili complicazioni della gravidanza. Attenzione, le informazioni di tipo medico trasmesse in questo notiziario hanno carattere esclusivamente informativo, assolutamente non sanitario. Per diagnosi e terapie bisogna rivolgersi al medico. Una delle dimore storiche più iconiche della costa gallurese, costruita negli anni 60 a Porto San Paolo, Villa Gioia, è stata venduta per 10 milioni ad acquistarla una società brasiliana. Di proprietà per 50 anni di un imprenditore, Peppino Leone, figura di rilievo nel panorama imprenditoriale italiano e internazionale, il nome in omaggio al figlio Joy. Sul mercato per 10 anni li hanno ormeggiato i yacht di Steven Spielberg, Bill Gates e altri magnati. Nel 23 balzò le cronache per il matrimonio di un principe arabo e un gazebo di 50 metri montato dove? Sul mare. Ah beh. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci alle 13 nell'altra edizione speciale di Radio Italia Notizie.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
2: ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore cieli in genere sereni ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso, quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole e clima estivo quasi ovunque. Da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specialmente sul basso Tirreno. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potranno formarsi specialmente sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientali, ma anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Ciao, sono Olli, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
1: Deposito Super Smart Premium.
0: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
2: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, sono un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.